0: più.
1: Finestrino giù, aria calda.
2: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
1: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
2: E inizia a seguire il ritmo.
1: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
2: Radio San Marino, senti che estate.
3: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. BTS, Normal.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: Estate 2006.

0: Buongiorno, buongiorno, sono le 6.
1: Radio San Marino. Radio San Marino, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Nei prossimi giorni l'anticiclone continuerà a interessare l'Italia settentrionale sull'Emilia Romagna. Martedì tempo soleggiato al più poco nuvoloso, ancora caldo che si farà sentire con massime abbondantemente sopra i 30 gradi, anche punte di 33-34 gradi. Mercoledì idem, situazione ancora per lo più stabile, mentre tra giovedì e venerdì l'affondo di aria più fresca atlantica da ovest innescherà dei temporali in giornata, quindi in Emilia Romagna da giovedì temporali anche di forte intensità con rischio grandine e un abbassamento delle temperature minime e massime. Rimanete aggiornati sull'app di Trabi Meteo.
0: Buongiorno, bentrovati. Oggi è martedì 18 agosto, sono le 6 passate da un minuto. Salutiamo e ringraziamo come sempre gli amici di Trabi Meteo che sono i primi la mattina che ci danno delle informazioni utili dal punto di vista meteorologico, ovvero su quello che ci aspetta poi durante la giornata con il tempo. Com'è andata o come sta andando la settimana dopo Ferragosto? Molti sono tornati alle ferie. Ferragosto può essere anche un punto di svolta, cioè nel senso una volta ogni 15 giorni c'era un pochino il cambio delle persone che andavano e tornavano dal mare nelle città, e le città dopo Ferragosto cominciavano a ripopolarsi, non tantissimo perché abbiamo sempre detto che comunque ai miei tempi le vacanze erano decisamente più lunghe. Allora facciamo le cose con ordine, questa è Radio San Marino, questo è il mattino di Radio San Marino, io sono Mirko Zanni e ho il piacere di aprire le voci che poi vi accompagnano durante il giorno, saremo insieme fino alle 8 e partiamo da Angelina Mango e Marco Mengoni. San Marino.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: basta il tempo di un fiore.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio
1: San Marino. Senti che estate.

Hola, io dal 1998 su Radio San Marino alle 6:09 con Mirko Zanni fino alle 8. Lo sapete, ci sono delle barzellette lì, quando ti vengono raccontate, c'è un inglese, di solito sono un inglese, un francese e un tedesco, poi c'è anche l'italiano. Se c'è l'italiano è quello nella barzelletta che fa dei danni. Ci avete fatto caso? Funziona più o meno così. Ti raccontano la barzelletta, l'italiano è di solito quello che ha la figura, o quello che fa la battuta finale, o sicuramente quello che fa più danni. Se io vi dicessi ci sono due capre che prendono l'autobus, può sembrare l'inizio di una barzelletta. Due capre alla fermata. Lei dove va? Dove deve andare? Andare a fare la spesa in piazza. Va bene, comunque, allora, il video invece è tutto vero, perché c'è un video che ha ripreso con le telecamere di sicurezza la fermata dell'autobus del mezzo pubblico queste due capre che hanno aspettato diligentemente l'autobus. L'autobus è arrivato, ha aperto le porte, sono salite sull'autobus e poi, quando il conducente ha riaperto le porte, sono scese in maniera ordinata. Ora, non è dato sapere se avevano l'abbonamento o il biglietto, per uno sicuramente avranno fatto qualcosa, a questo punto mi aspetto di tutto, però la cosa bella è che sono salite in maniera molto ordinata e allo stesso modo sono scese dall'autobus che hanno aspettato alla fermata.

Lui per intenderci è quello di Tu sei l'unica donna per me o Figli delle stelle. Alan Sorrenti nel 2003 ci deliziava con Paradiso Beach, che abbiamo ritrovato anche all'interno della nostra mattinata insieme. Allora, spesso e volentieri a quest'ora, mentre vengo su in radio, trovo delle persone che camminano, non corrono, non fanno jogging, cioè proprio camminano per la strada. Camminare quindi fa molto bene. Allora sono andato a cercare un po' di notizie che riguardano proprio il camminare, fare delle lunghe passeggiate anche a passo svelto, a passo sostenuto, e pare che faccia molto bene sia al tono muscolare sia alle articolazioni. Ma non sto scherzando, è una cosa veramente molto molto è importante, soprattutto se si va avanti con gli anni. Adesso io ancora sono molto giovane e chi è che ride? Vabbè, comunque, se camminate serve a bruciare anche i grassi, a bruciare i carboidrati e quant'altro, ma l'effetto della camminata non è solo fisico, ci sono anche dei benefici neurologici, per esempio, che influiscono sul nostro umore e sulla creatività. Il nostro cervello e il sistema diventano più attivi mentre elaboriamo le informazioni sensoriali circostanti. Quindi, mentre camminate, date un'occhiata a quello che vi circonda. Se passeggiate dalle parti di San Marino siete sicuramente privilegiati, perché ovunque posate gli occhi vedete le cose meravigliose, dal sorgere del sole quando le nuvole lo permettono a quando ci sono anche le nuvole più basse rispetto all'altezza dove siete, e fanno uno spettacolo straordinario.

Old Man River su Radio San Marino con la, semplicemente la. Stavo dando un'occhiata alle spiagge più amate che sono lungo lo stivale, cioè parliamo dell'Italia praticamente, e devo dire che la spiaggia più amata in assoluto, quella al primo posto, su con una votazione che è a 4,9 su 5, va bene? Quindi la più alta in assoluto. Si parla di Toscana, si parla di Puglia, si parla di Campania, si parla di Calabria, ovviamente ci sono delle spiagge meravigliose, la Sardegna per esempio ha delle spiagge che sono meravigliose, ma quella più ambita, quella che piace più di tutti e che si è classificata al primo posto, si trova in Sicilia ed è l'Isola dei Conigli. Io ne ho sempre sentito parlare, non sono mai andato, non l'ho mai visitata, ma prima o poi, quando sarò un pochino più grande, penso che vi toglierò anche questo sfizio. Si trova a Lampedusa, in provincia di Agrigento, ed è arcinota ed è molto amata per le sue acque cristalline, il panorama che è incontaminato, per cui proprio ti sembra di buttarti in una vasca. Avete presente l'acqua quando la mettete nella vasca, che è trasparente, sembra quasi che non ci sia, ha questa sfumatura azzurra, carta da zucchero, più o meno, eccolo, fa un po' più chiaro. Bene, all'Isola dei Conigli c'è quell'acqua lì, meraviglioso.

Settembre, due settimane, poco tempo fa era tra le nostre New Play. A proposito di New Play, andiamo a scoprire intanto la prima della giornata che ci viene incontro. Ritroviamo un gruppo coreano fantastico, loro sono i BTS che tornano dopo un periodo di sosta perché il cantante credo abbia fatto il militare e là il militare è diverso tempo. Tornano con una canzone che esplora il tema del sovraccarico emotivo dovuto dal successo. Si intitola Normal. BTS sono nuovi New Play. Ascolti successo.

BTS questa settimana fra le nostre new play di Radio San Marino con la loro Normal. Praticamente loro hanno questo successo planetario e comunque sentono la mancanza di qualcosa, insomma cercano di capire un attimo quanto era più bello quando erano persone comuni che potevano girare per la strada, perché poi te fermano, te rompono le scatole, te fanno ascoltare, dice senti questa, poi ci saranno anche quelli che ti danno la cassettina e ti dice senti ho scritto una canzone, senti se ti piace, tipo questa per esempio. E allora hanno fatto anche loro, hanno fermato qualcuno e ho detto senti ho fatto questa cosa con lo zufolo, prova a sentire se riesci a farmela mettere da qualche parte. Va bene, siamo arrivati al momento di guardare un po' più da vicino e approfonditamente quella che è la giornata di oggi, che è martedì 18 agosto, è il 230esimo giorno dell'anno, appartiene alla 34esima settimana. Alla fine del 2026 mancano soltanto 135 giorni, ma voi vi chiederete, sì vabbè ho capito, ma veniamo a noi, a Natale in soldoni, quanto manca? 128 giorni, 18 ore e 24 minuti, questo è quanto manca a Natale. Diamo un'occhiata ai santi del giorno. Oggi è Sant'Elena, madre di Costantino. Sant'Elena è la protettrice dei tintori, fabbricanti d'aghi e di chiodi pure. Cosa accade oggi nel mondo? Nel 1958 Nabokov pubblica Lolita, che penso che sia una bibita. Ma chi non ha mai bevuto una Lolita al limone? O una... La spuma, la Lolita, per esempio, io mi ricordo nei miei tempi c'era vari tipi di spuma, ci sarà stata anche quella. Nel 1866 Janssens osserva per la prima volta l'elio, lo osserva, lo guarda, non ci ha fatto niente, l'ha guardato ed è diventato famoso perché lui si divertiva, passava le giornate a guardare l'elio. I nati in questo giorno, nel 1968 è nato Daniele Silvestri, che è un famoso poeta fine secolo, ha scritto diversi libri molto, molto interessanti. Nel 1933 nasce Roman Polanski. Roman

Polanski è stato un grande tennista, ha giocato diverse volte a Roland Garros, l'ho visto anch'io. Mi piaceva tanto. Nel 1953 nasce invece Sergio Castellitto. Sergio Castellitto è stato un terzino sinistro del Napoli, famosissimo, ha fatto diverse cose, non credo all'epoca di Maradona, però insomma. Nel 1943 oggi nasce Gianni Rivera, va bene? Ha scritto diversi libri per bambini, fatto delle cose divertenti, aveva l'hobby del pallone, poi gli venisse anche molto bene. E nel 1980 nasce Esteban Cambiasso. Cambiasso è un nome tipico di una persona che ha fatto diversi mestieri nella sua vita, infatti cambiassa spesso lavoro. Andiamo con la compilation, per cortesia, grazie. Siamo alla Summer Compilation, Francesco Cabani con Summer Funk, poi Billie Eilish con Birds of a Feather, ma subito si parte da Luca Carboni con Non è.

Biglia esce a chiudere la nostra compilation, all'interno anche Francesco Gabbani e in apertura il grande Luca Carboni con una canzone che ci ha riportato al 1996. Non è. Questa è Radio San Marino, la nostra mattinata insieme. Io sono Mirko Zani, avremo il piacere di accompagnarci fino alle 8. C'è una notizia che è apparsa su un giornale veneziano. Voi sapete che c'è questa lotta alle sostanze stupefacenti anche all'interno della scuola. Non ci sarebbe da ridere, perché adesso diciamolo onestamente, non ci sarebbe da ridere, però insomma io l'ho letta, mi è venuto un sorriso, ho detto dai, la condivido con gli amici che stanno in questo momento con noi a Radio San Marino. Allora, il cane cerca la droga tra gli studenti, naturalmente fa un giro, poi però si ferma e si sofferma sulla borsa della professoressa. Bene, ma non benissimo il titolo dell'articolo. Credo che funzioni più o meno così. Poi, vabbè, insomma, io mi fermo qua. Non commento, non dico niente, però, insomma, chiamati per... sai, la cosa dei pifferi mi viene in mente, no? Che andarono per suonare, furono suonati. Più o meno, adesso non credo che sia stata la professoressa a chiamare i cani, però devo dire che, insomma, questa è una notizia che è apparsa su un giornale e che è stata ovviamente riportata dal web, perché comunque c'è chi riesce anche a farci sopra dell'ironia. Io non ci riesco. Arriva Fra Quintale nel nostro mattino con Aranciata. Piove.

0: occorre un...
1: Dimmi.
0: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto, mi hanno riferito.
1: Merigo, dimmi.
0: Che è un programma di vino. Quindi,
1: quindi
0: lo ascolto molto volentieri.
1: Va bene, ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica alle 20.
2: Ci stabiliamo un contatto in Summertime.
3: Arriva il momento in ogni storia d'amore in cui è necessario sorpassare le belle parole e cominciare a dimostrare a fatti quello che si vuole essere o quello che si vuole dire o quello che si vuole far arrivare a chi sta insieme a noi. Gli Extreme nel 1990 scrissero proprio questa canzone, More Than Words, che noi oggi ritroviamo come collection.
2: Insieme a noi, le

0: Dire ti amo è facile, ma dimostrarlo a volte è molto difficile. Gli Extreme nel 1990 scrissero questa bellissima canzone More Than Words, che noi oggi abbiamo ritrovato come collection, ovvero la musica che ci riporta indietro nel tempo e ci fa ricordare e ci fa riassaporare anche delle emozioni che parevano sopite. Sono le 6:57, tra poco ci sarà anche l'appuntamento con il meteo, ci faremo ripetere ancora una volta, perché siamo duri di comprendonio, quello che ci aspetta dal punto di vista meteorologico. Intanto arriva Cioffi.
1: Io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Ancora buongiorno da Radio San Marino, le 7.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Nei prossimi giorni l'anticiclone continuerà a interessare l'Italia settentrionale sull'Emilia Romagna. Martedì tempo soleggiato al più poco nuvoloso, ancora caldo che si farà sentire con massime abbondantemente sopra i 30 gradi, anche punte di 33-34 gradi. Mercoledì idem, situazione ancora per lo più stabile, mentre tra giovedì e venerdì l'affondo di aria più fresca atlantica da ovest innescherà dei temporali in giornata. Quindi in Emilia Romagna da giovedì temporali anche di forte intensità con rischio grandine e un abbassamento delle temperature minime e massime. Rimanete aggiornati sull'app di Trabi Meteo.
0: Sono proprio rientrato mentre diceva rischio grandine. Quando? Oggi? Cerchiamo di... Ieri già sono arrivato in macchina, sembrava uscito dalla doccia. Che più che l'ombrello serve un accappatoio, ma non tanto per mentre attraversi la strada, proprio quando arrivi in macchina almeno ti asciughi, poi nell'accendisigari, quello che una volta era l'accendisigari o l'accendisigarette, ci sono i fond da poter mettere dentro per potersi asciugare la chioma, la folta chioma, la ricca chioma. Va bene, questa è Radio San Marino, io sono Mirko Zanni, arriveremo alle 8 adesso, Carol G e Manu Ciao.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Che nel tempo erano gli 883 nel mattino di Radio San Marino. È decisamente la settimana di Cristiano Ronaldo di CR7. Abbiamo scoperto che si è sposato, ha fatto un matrimonio molto intimo in casa, addirittura pare che abbia fatto benedire anche la casa prima di celebrare le nozze con la sua Giorgina, e poi l'annuncio sorpresa: adesso tengo famiglia. Credo che la tenesse anche prima, però adesso proprio si vede che sente un pochino di più la responsabilità. Comunque ha detto: è il mio ultimo anno da calciatore professionista, questo sta pensando seriamente a ritirarsi. E qui veramente si chiude un'epoca, perché dopo Maradona che si è ritirato, Cruyff, abbiamo un sacco di giocatori che hanno fatto la storia del calcio, si sono ritirati, è un pezzettino, anche se non giocano nella squadra del cuore, però insomma sono quei punti di riferimento per chi ama lo sport, e in particolare il calcio, quello sport, sono dei punti di riferimento fissi nella vita. Insomma, pare che abbia deciso di appendere le scarpette al chiodo. Io onestamente non ce lo vedo come allenatore, ma non lo so, potrebbe anche essere che decida di fare un corso. Non credo vada a Coverciano lui, non penso, ci saranno altri corsi da seguire, però sicuramente non ce lo vedo a sedere su una panchina a dirigere una squadra. Intanto arriva Siena Spyro su Radio San Marino.

Michael Franti, Giovanotti, insieme The Sound of the Sunshine, canzone che ci ha riportato al 2011. Stavo leggendo che tra le varie manie, chiamiamole così, tra i vari pallini che ha Re Carlo d'Inghilterra, c'è anche quello dell'orto, che ovviamente non cura lui, paga profumatamente le persone che si occupino di quest'orto, che però deve rispondere alle sue esigenze, alle sue visioni. Lui ha una visione dell'orto che deve essere perfetto. Hanno fatto un'intervista all'ex giardiniere che curava anche questa parte di giardino coltivata a piantine commestibili, non è vero? E dice, lui per esempio ha la fissa delle carote mini, cioè le carote devono essere piccole, il carotone non gli piace, è come un po', paragona un po' agli sgombri, avete presente il pesce? No, gli sgombri pare che sono, o le trote per esempio, quelle da fiume, sono buone quelle piccole, va bene, si possono mangiare quelle piccoline, quelle un pochino più grandi non hanno la carne, sono stupose, non piacciono molto, per cui bisogna fare le piccole. E poi ha l'odio per le zucche, va bene, però lui non tocca una zolla di terra, proprio si sporca manco le scarpe, sta sul bordo e dà gli ordini da reale, insomma, voglio dire, lui di mestiere cosa fa? Fa il re, non è che faccia il mestiere, non fa un mestiere con lui, pochi posti disponibili e poi non tutti gli anni sono disponibili questi posti, però lui dà gli ordini e basta.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Carl Brave, Francesca Michielin e Fabri Fibra insieme in fotografia alle 7.24 su Radio San Marino con Mirko Zanni. Ultima mezz'ora insieme, poi ci sarà l'appuntamento con il primo della giornata con l'informazione. Ritroveremo Anna Gaspari che ci leggerà i titoli che compongono le prime pagine dei quotidiani. Oggi in vendita, oggi in edicola, è il video invece che sta girando sui social ed è diventato virale nel giro di pochissimo tempo, è di un matrimonio che si è svolto in America, dove la sposa, arrivati al punto di dover promettere amore, onorare, obbedire il marito, prometto di obbedire, si è fermata, non ha detto più nulla, lanciando un'occhiata anche piuttosto brutta all'ufficiante, e gli ha detto con estrema naturalezza, un pizzico di sana impertinenza, dice: senti, questa parte toglila. Non ha nessuna intenzione di essere obbediente, comunque proprio non ne voglio mezza, se la puoi togliere, rifiutandosi addirittura di giurare qualsiasi tipo di sottomissione, lei l'ha chiamato in questo modo, al marito. L'ha tolto, dopo la cerimonia è andata avanti, naturalmente si è chiarito l'equivoco, hanno potuto proseguire. Tutto rigorosamente ripreso dalle telecamere e dai telefonini, messo sui social, diventato viralissimo nel giro di poco.

0: Siamo arrivati al momento di scoprire la seconda, ben due ne abbiamo la mattina, di novità di Radio San Marino, ovvero le canzoni che per il momento sono soltanto delle new play, ma ci accompagneranno da domani, dalla prossima settimana, nel nostro cammino giornaliero, e poi le ritroveremo anche all'interno della nostra Top 50, la classifica ufficiale in onda ogni fine settimana con Brunello Gonini. Rachel Cinoriri con noi, One Song Away From Crying, questa è la nostra new play.
1: Ascolti i successi.

e diamo un'occhiata adesso più approfondita, ma proprio diamo un'occhiata del tutto a quello che le stelle hanno in serbo per noi nella giornata di oggi. Partiamo come sempre dall'Ariete. Per indole non siamo possessivi, ma può succedere che un tarlo lavori e si insinui con i suoi sospetti. Non andiamo a dormire con questo dubbio, verifichiamo di persona. Per il Toro non diamo troppo peso ai contrasti di coppia generati dalla luna in opposizione, basta un pizzico di leggerezza, un approccio sensuale per farli svanire. Gemelli, gli amici instaurano intorno a noi un clima sereno, ma comunque dinamico, comunicativa in crescita che permette di riscaldare qualche rapporto. Cancro, le questioni d'amore sono confuse, ma l'ingresso della luna in Scorpione ci mostra uno spiraglio, reagire al primo passo per uscire fuori dalle nebbie. Leone, scegliamo un luogo tranquillo per stare un po' in solitudine, scrivere, dipingere, fare meditazione e liberarci dalla sensazione di essere controllati a vista. Per la Vergine le energie sono buone, ma il lavoro ci stanca, soprattutto quando senza un motivo plausibile ci cambiano i turni e mansioni e ci tocca ripartire da zero. Per la Bilancia è una giornata serena, senza strepiti né motivi per cui allarmarsi o allertarsi. Per quelli che tornano o partono per le ferie è piacevole rivedere luoghi e persone. Scorpione, restiamo radicati nelle certezze acquisite, i veri amici, la famiglia, il senso logico, piuttosto che perderci e rincorrere obiettivi che non ci appartengono. Sagittario, un amico con cui ci siamo confidati di recente agisce da alleato e ci spinge la sua intuizione. Cogliamo al volo il suggerimento e ringraziamo. Capricorno, gli amici fanno molto per noi, con poche parole e tanti fatti. Quando ci suggeriscono di restringere il raggio d'azione, ascoltiamo il loro suggerimento. Siamo all'Acquario, se in amore continuiamo a guardarci le spalle, non vediamo che abbiamo davanti un'altra splendida opportunità, un nuovo sentimento sboccia, coltiviamolo. E chiudiamo con i Pesci, la luna in trigono ci aiuta a guardare in faccia la realtà. Ogni questione, anche quella amorosa, ha due facce, dobbiamo valutarle entrambe. Guardiamo invece adesso cosa c'è dentro la nostra Summer Compilation, Peggy Goo e Isla Star con No Woman, poi Crystal McCoy con In These Shoes, ma subito partiamo dal grande Gino Paoli.

0: Christy McCall a chiudere la nostra compilation di Radio San Marino alle 7.45. Ancora buongiorno da Mirko Zanni, ben ritrovati sulla radio che senti. Ieri sera, guardando il notiziario, ho visto che stanno proseguendo le riprese per i biopic, perché saranno 4 i biopic sul famoso gruppo dei 4 di Liverpool, i ragazzacci di Liverpool che sono i Beatles. Cioè, saranno orientati ognuno su uno dei 4 componenti di questo storico gruppo. Del resto, poi dopo, lo sapete, dopo Bohemian Rhapsody, ma prima ancora c'è stato un altro bellissimo interpretato da Val Kilmer, che tra l'altro ci assomigliava anche a Jim Morrison. È stato un biopic, diciamo così, un film su Jim Morrison e i Doors. Poi c'è stato quello su Michael Jackson, meraviglioso, che sta incassando un sacco di soldi, e c'è anche in giro il biopic su Elton John. Una cosa veramente splendida. Questo non sarà un film soltanto, saranno 4, continuano le riprese intanto, perché ogni film sarà incentrato su uno dei componenti di questa band storica, che continua comunque a riscuotere successo e a fare sempre più proseliti. Intanto arriva Emma e Arcomi.
1: Scusa se ancora

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
1: Per prenotazione cena 335-7333-557.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
6: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
5: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
7: Spesso e volentieri il nome del gruppo è stato frainteso, dicevo questa arriva lui, in realtà no. Il cantante si chiama Mark Reilly ed è la voce dei Matt Bianco. Matt Bianco però è il nome del gruppo, loro sono un gruppo straordinario. Nel 1984, e lì arriviamo alla nostra collection, ci presentavano

È una cosa che ho sempre sognato anch'io nella vita, quella di potermela svicolare dalla porta sul retro, però con un drink in mano. È un segno di eleganza mica da ridere. Nel 1984 tutto questo lo cantavano i Met Bianco, che noi oggi abbiamo ritrovato come collection su Radio San Marino, Sneaking Out the Back Door, su With a Drink. Quelle belle coppe di champagne. Magari mai bevuto lo champagne? So com'è. Vabbè, sarà un vinello, suppongo, più o meno, grosso modo. Siamo arrivati in fondo, è tempo di saluti. Vi lascio con il primo appuntamento con l'informazione di Radio San Marino. Arriverà Anna Gaspari e ci leggerà i titoli che compongono le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Io vi aspetto domani mattina alle 6 per darci ancora una volta insieme il buongiorno. Da Mirko Zanni è tutto. Passate una buona giornata con Radio San Marino. A domani.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: Buongiorno, su San Marino sono le 8.
1: Radio San Marino, dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
3: Buongiorno, martedì 18 agosto, appuntamento con Dall'Edicola alle 8 del mattino e anche oggi diamo un'occhiata allora a quelli che sono i principali titoli dei quotidiani, iniziando da quelli sammarinesi. Repubblica.sm titola: caldo record nelle strutture IS, scatta il piano per tutelare pazienti e operatori, le alte temperature mettono sotto pressione alcune sedi sanitarie. E poi Laura Gobbi alla guida della funzione pubblica, incarico fino al 2029. E ancora daini in fuga dal parco di Montecchio, aperto un varco nella rete, due animali ancora liberi. Continuiamo con l'informazione di San Marino. Giustizia, ancora consulenze, quasi 80.000 euro nel giro di 4 mesi. In centro pagina la fotonotizia titolata: emergenza idrica, APA se chiede di posticipare la stagione venatoria, in taglio alto perde l'anteriore della bici e finisce contro una pianta, ciclista sammarinese soccorso con l'elicottero. San Marino, dal Corriere Romagna, il titolo principale è: certificati malattia, CSIR, serve tra l'IS e l'INPS un invio automatico. Il consiglio sindacale interregionale: senza c'è il rischio che errori di compilazione facciano perdere l'indennità ai lavoratori. E poi ancora tariffe sociali, UCS dedurre il canone senza fissare un tetto. In taglio alto sui passi di San Marino e San Francesco, ecco il pellegrinaggio. Continuiamo ancora con il Corriere Romagna, l'edizione di Rimini e San Marino, che titola: casa sfuma prima del rogito, paga il doppio della caparra, venditore non collaborativo deve restituire 20.000 euro agli

0: acquirenti. In centro pagina la fotonotizia titolata La visita del Papa, magliette esaurite e pass a Ruba. In taglio alto Rimini, rimborsi spese. Lombardi condannato, danno d'immagine alla regione. L'ex consigliere regionale, attuale presidente del Rimini, deve pagare 5.000 euro. In taglio basso accoltellato in spiaggia, ancora grave, indagini serrate per risalire agli autori. Il giovane ferito a Rimini con due connazionali, operato al Bufalini. L'edizione di Forlì e Ravenna titola Zona in forte degrado, ultimatum del comune, siamo a Cesena, sobborgo Comandini, ordinanza del sindaco, i proprietari puliscano entro 5 giorni. In taglio alto Civitella, un giorno di lavoro per fermare il rogo, l'incendio era ripartito nel versante opposo a Montevecchio, bruciati 20 ettari di bosco. In taglio basso omicidio Musiani, siamo a Ravenna, contestate le aggravanti, oltre ai futili motivi anche l'azione di gruppo e il concorso con un minore. E poi il Corriere Romagna di Ravenna, Faenza, Lugo, Imola, anche qui si parla della tragedia di Pinarella, omicidio Musiani, contestate le aggravanti, oltre ai futili motivi anche l'azione di gruppo e il concorso con un minorenne. In taglio alto Marina di Ravenna, Fabbrica Vecchia, ultimo sprint, operazioni di collaudo per la banchina, ora via al restauro del complesso. In taglio basso Imola, Raider, riconosciuto l'infortunio, uno dei primi casi in cui l'INAIL ammette l'indennità alla categoria. Continuiamo con il resto del Carlino, il titolo principale oggi: spese energia, via libera UE, IRPEF, quanto si risparmia. Bruxelles esclude però i tagli delle accise, il governo chiederà di usare la clausola per investire. Manovra, cambiano i redditi con nuovi scaglioni fino a 1.000 euro in più per chi supera i 60.000. In centro pagina la fotonotizia titolata La diplomazia dello yacht. L'ambasciatore USA Tilman Fertitta approda a Livorno a bordo del Boardwalk, la sua nave yacht, tappa del Coastal Diplomacy Italy Tour, che per risaldare i rapporti tra USA e Italia. Intanto Trump alza il tiro e minaccia di bombardare l'Oman. E poi ancora in taglio basso, uccide la ex e poi si impicca, femminicidio a Venezia, lei l'aveva denunciato. Concludiamo con la Gazzetta dello Sport, sorpresona Milan, preso Diego Moreira per 45 milioni, blitz per l'esterno belga dello Strasburgo, il terzo colpo rosso-nero sbarca oggi, le spese di Cardinale toccano quota 150. In taglio alto il tennis, Sinner, il dubbio New York, il ginocchio, le cure, lo slam partirà solo se al 100%. È tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola, vi ricordo l'informazione su Radio San Marino alle ore 11, adesso le previsioni del tempo e poi Roberto Bagazzoli. Buona giornata.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Nei prossimi giorni l'anticiclone continuerà a interessare l'Italia settentrionale, sull'Emilia Romagna. Martedì tempo soleggiato al più poco nuvoloso, ancora caldo che si farà sentire con massime abbondantemente sopra i 30 gradi, anche punte di 33-34 gradi. Mercoledì idem, situazione ancora per lo più stabile, mentre tra giovedì e venerdì l'affondo di aria più fresca atlantica da ovest innescherà dei temporali in giornata. Quindi in Emilia Romagna da giovedì temporali anche di forte intensità con rischio grandine e un abbassamento delle temperature minime e massime. Rimanete aggiornati sull'app di Trabi Meteo.
4: Volevo chiedere a Nico Schiodetto se può cortesemente darci una motivazione o argomentare sul pelo più stabili. Buongiorno, bentrovati. Allora, mezza Italia, ancora allarme per le temperature alte, quindi siamo al centro-nord, al sud invece c'è già un allarme giallo per quanto riguarda ovviamente la protezione civile, che riguarda possibili sceneggiate da maltempo che sta facendo e ha fatto danni e preoccupa più che altro. Adesso voglio dire, da noi c'è stata

una pioggerella di quelle tenue tenui che poi ci siamo sudati ieri pomeriggio fino all'ultima goccia caduta. Bentrovati, è martedì, il 18 agosto, le 8-7 minuti, io sono Roberto Baghezzoli, sono prontissimo naturalmente come sempre al vostro fianco. Fra poco avremo il piacere di fare un salto nel 1997 con White Town, subito Samurai J con Flamenco Paranoia. Estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: White Town, Yo Woman su Radio San Marino, buongiorno. Se l'è presa veramente male e ha ragione, voglio dire, anche perché vengono riportate alla memoria delle persone storie antichissime. Siamo nei primi anni Ottanta, quando Vasco Rossi viene incarcerato perché gli viene trovata della droga, insomma, della cocaina, e passa 22 giorni in carcere. Di passa al carcere di Rocca Costanza a Pesaro, fra le altre cose. E c'è un hater, diciamo, no? Sicuramente, insomma, una persona che attraverso i social lo ha definito infame, perché secondo lui sarebbe stato liberato Vasco Rossi perché avrebbe, fra virgolette, fatto i nomi di altre persone, quindi ha venduto, come si dice in gergo, chi forse gli aveva dato la roba. Non è lui, se l'è presa male perché ha ribadito il concetto che lui si è fatto 22 giorni di carcere finché la sua posizione non è stata chiarita, e lui non è un infame perché non ha avuto nessun bisogno di far nomi di nessuno, perché la situazione era circoscritta. Comunque staremo a vedere adesso, intanto sta cosa finirà sicuramente nelle aule dei tribunali, come giusto che sia. C'è Tommaso Paradiso adesso con Agitare Coca-Cola.
1: Ma che

Non è mica finita, a quasi 10 anni dall'ultima avventura Johnny Depp potrebbe tornare a indossare i panni del celebre Jack Sparrow. Il sesto capitolo dei Pirati dei Caraibi è ancora in fase di sviluppo, ma per la prima volta da tempo le voci sul ritorno dell'attore hanno lasciato spazio ad una conferma diretta. A darla è stato Jerry Bruckheimer, storico produttore della saga, che al magazine Deadline ha rivelato di essere già in contatto con Depp. Stanno parlando con Johnny, stanno lavorando alla sceneggiatura e sperano anche di riuscire naturalmente a farcela, oltre che a convincerlo a tornare nei panni di questo pirata che alla fine è pure fashion, voglio dire, no? Ecco, comunque sappiate che c'è una forte possibilità che torni il sesto episodio dei Pirati dei Caraibi. Non prestissimo, perché ci vorrà il tempo della lavorazione, però ecco, sappiate che qualcosa bolle in pentola ed è già questa una notizia di per sé. C'è Gaia adesso su Radio San Marino, che ritroviamo questa mattina con Bossa Nostra.

0: Mentre qui si sta facendo ufficialmente la gara degli spazzacamini, nell'altro ufficio io sono pronto a farvi sentire una bella novità che è in lista questa settimana in promozione su Radio San Marino. Allora, abbiamo il piacere di ascoltare il nuovo singolo di Comrade che si intitola Love Sober. Eccolo su San Marino.
1: Ascolti i successi di

0: Caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati con le tessere di risparmio dai maggior valore alla tua spesa. Più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più per tutti i clienti fino al 26 agosto, 25% di sconto sui prodotti.

Prodotti Solidal per i clienti Fidelity Più, confezione di slip donna Sloggy a 9,90 euro e confezione di due slip o boxer uomo a 10,90 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene e spendi smack. Se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop e la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la

0: andando giù, purtroppo aveva battuto la testa, per cui c'era stata qualche chiaramente preoccupazione che è stata praticamente fatta scomparire. Siamo pienamente felici che Massimo Boldi stia bene, per rassicurare anche quelli che sono i suoi fans. Su Radio San Marino è il momento adesso della nostra compilation. Fra poco Noemi con Tu cosa fai questa sera, ritroveremo anche Shaggy con Hey Sexy Lady. Cominciamo da Alex Britti con Solo una volta o tutta la vita.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Baghezzoli, Re Carlo e il principe William hanno fatto della sostenibilità e della tutela dell'ambiente un elemento centrale della loro immagine pubblica, ma proprio l'efficienza energetica rischia ora di costare salata alla famiglia reale a causa infatti della nuova normativa britannica che dovrebbe imporre ai proprietari di raggiungere almeno entro il 2030 standard sensibilmente più elevati per gli immobili destinati alla locazione. Potrebbero dover affrontare una maxi spesa per rendere più efficienti quelli che sono gli immobili dei loro patrimoni privati ed arrivare a sborsare, hanno fatto così un conto della serva, all'incirca 10 miliardi di sterline che serviranno ovviamente per l'efficientamento. Si dice così tecnicamente? E beh, insomma, dovranno grattare un po' dal loro patrimonio, eh? Forse coraggio. Somber adesso con My Body Isn't Ready.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. BTS, Normal.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic! L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Reffi arriva il Ballamondo, ingresso gratuito. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Speciale anni 60, la rivoluzione musicale. Ogni domenica sera dalle 22 su San Marino Classic, la radio dei grandi.
3: Siamo arrivati alle 9.51 minuti, per noi scatta ufficialmente il momento collection che ci permette di andare a ripescare dal passato quelle che sono le canzoni che hanno fatto da colonna sonora la nostra vita. Nello specifico ritroviamo Right Said Fred con Don't Talk, Just Kiss, 1992.

Just Kiss 1992 nella nostra collection in questo martedì d'estate, il 18 agosto, siete in compagnia di Roberto Bagazzoli ancora per pochi minuti, giusto il tempo di, non so, tirare un po' le somme di quelli che possono essere i VIP. Dobbiamo aggiornare assolutamente la lista, i VIP che stanno trascorrendo le vacanze in Italia, e sono anche i Beckham da queste parti per le vacanze estive. David Beckham e Vittoria hanno scelto ancora una volta appunto l'Italia, concedendosi un viaggio fra Portofino e la costiera amalfitana, non proprio vicini, ma insomma per darvi un'idea di quello che è il tragitto. Allora io scappo, ritorno di nuovo come sempre domani mattina a partire dalle 8, vi accompagniamo con la musica adesso fino alle 13.

buongiorno. Sono le 10. Radio Samba.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finestrino giù, aria calda.
2: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
1: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
2: E inizia a seguire il ritmo.
1: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
2: Radio San Marino, senti che estate.

0: Radio San Marino.
1: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
2: Per prenotazione cena 335 73 33 557. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
1: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Reffi arriva il Balamondo, ingresso gratuito.
3: L'acqua è preziosa, proteggila con semplici gesti.
4: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
3: L'acqua è preziosa, non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
5: Successi di domani.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. BTS, Normal.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
2: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
1: Per prenotazione cena 335-7333-557.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori. Buongiorno, è mezzogiorno.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

santa. Ma pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo?

0: hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
2: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
3: Sulla radio che senti le ore 13, spazio al meteo.
2: Radio San Marino, meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: Nei prossimi giorni l'anticiclone continuerà a interessare l'Italia settentrionale sull'Emilia Romagna. Martedì tempo soleggiato al più poco nuvoloso, ancora caldo che si farà sentire con massime abbondantemente sopra i 30 gradi, anche punte di 33-34 gradi. Mercoledì idem, situazione ancora per lo più stabile, mentre tra giovedì e venerdì l'affondo di aria più fresca atlantica da ovest innescherà dei temporali in giornata, quindi in Emilia Romagna da giovedì temporali anche di forte intensità con rischio grandine e un abbassamento delle temperature minime e massime. Rimanete aggiornati sull'app di Trabimeteo.

tutti, buon martedì 18 agosto da E-Roll. Saremo insieme anche oggi pronti ad accompagnarvi nelle prossime ore tra musica, curiosità, attualità, tutto quello che succede qui intorno nel mondo. Il quadro generale, beh, resta sempre tosto, in primo piano i grandi paesi internazionali, dall'Ucraina al Medio Oriente, tensioni e sviluppi diplomatici, vedremo cosa succederà. Ma anche qui a San Marino sono giorni intensi, cresce l'attesa per la visita del Papa in Repubblica, l'avete sentito anche insomma nella nostra radio, spesso e volentieri passa qualche promo, e sarà uno degli appuntamenti più importanti di quest'estate sammarinese, un evento che inevitabilmente coinvolgerà istituzioni, cittadini, tantissimi visitatori. E intanto non manca la parte più leggera dell'estate, tra San Marino e Riviera tanti festival, eventi dei quali parleremo, saranno sia questa settimana che la prossima. E allora direi che è tutto pronto per partire. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi. Il primo brano in scaletta è Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Finestrino giù, aria calda.
2: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
1: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
2: E inizia a seguire il ritmo.
1: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
2: Radio San Marino, senti che estate.
3: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

Alanis Morissette, Head Over Fate, il 1995. Intanto guardavo questa foto di Rosa Chemical con i piedi in faccia, proprio per restare in tema. Rosa Chemical che si è esibito con Molella venerdì scorso qua a San Marino, ormai è un amico della nostra Repubblica, tra San Marino Song Contest e Summer Vibes. Ma passiamo a gruppi che amano molto gli italiani, io ne sono sicuro di questo, i Fontaines DC, che hanno annunciato il nuovo album, si chiamerà Dopamine Chamber, uscirà il 16 ottobre, oggi è arrivato anche il primo singolo, Marianne, ispirato in parte alla serie Replay. E la curiosità italiana è che il disco è stato registrato tra Inghilterra e Palermo, dove Graeme Chatten ha inciso addirittura alcune parti vocali dentro una specie di cabina improvvisata con i materassi, i cuscini. Ed è stato anche qua in Italia, insieme ai Fontaines DC, pochissimo tempo fa. Ho visto tanti dei nostri amici qui della radio, di San Marino, ma anche della Bassa Romagna, partecipare a queste serate che erano in giro per l'Italia. E Graeme Chatten lo descrive, questo nuovo album in arrivo, quasi come un esperimento sulla dopamina e sull'effetto che musica, tecnologia e continui stimoli digitali hanno sul nostro umore. Insomma, Fontaines continuano a cambiare senza scegliere la strada più semplice, ma comunque è un tema molto attuale quello che affrontano nella loro musica. Continua ora la programmazione di Radio San Marino con questa novità, io oserei dire tutta italiana, e questo brano di Amélie. Non è Francesco, ce lo ascoltiamo insieme, devo aggiornarmi.

Miley Cyrus, la sua Flowers. Il 2023 tanti premi ha vinto la ragazza con questa canzone, Miley Cyrus aka Anna Montana, ormai ce l'abbiamo in testa anche così. E tra i trend di quest'estate abbiamo parlato a giugno di quella cosa, no, di corpi volutamente arrossati, bruciati, sunburn challenge, qualcosa di incredibile. Ne è arrivata un'altra tra i trend estivi che stanno tornando sui social. Ci sono i cosiddetti tatuaggi solari, ne avete mai sentito parlare? In pratica applichi uno stencil o un adesivo sulla pelle, però devi essere bianco come, ecco, il latte. Ci si espone al sole, una volta abbronzata la zona intorno resta il disegnino più chiaro, no? Quindi quest'anno qualcuno, bisogna dire, ha alzato il livello. Sui social si vedono non stelline, cuoricini, più che altro loghi di Gucci, Louis Vuitton, altri monogrammi, praticamente dei cartelloni pubblicitari umani. Esteticamente comunque curioso, però occhio appunto, per ottenere questo effetto bisogna esporsi come si deve ai raggi UV e meglio non trasformare il trend in una gara all'abbronzatura. E possiamo dire che questa challenge sull'abbronzatura è una cattiva abitudine, eh? Mace, Salmo, con la pesce, cosa dite?

Stillness of Art, Lenny Kravitz, il 2001 sulla radio che senti, e lui continua a essere uno di quegli artisti che dal vivo sembrano non invecchiare mai. Quest'anno è passato anche dall'Italia, il 12 giugno al Firenze Rocks, era insieme a Salmo, se non sbaglio, uno show pieno di classici, Fly Away, Are You Gonna Go My Way. Per ora non risultano altre date italiane. Dopo l'Europa, il suo tour si è spostato negli Stati Uniti. Se ve lo siete persi a Firenze, per il momento bisogna aspettare un nuovo annuncio da parte di Lenny e comunque le sue skills. Intanto che c'è un brano, il caso Demange de Mipil, che divide le radio italiane. Dopo l'esclusione dalle classifiche FIMI per il mancato rispetto dei criteri previsti sulla musica realizzata con intelligenza artificiale, anche altre radio giganti hanno invitato a non trasmettere più il brano. L'avrete sentito perché è capitato di passarlo anche a noi, questa Giselle con Demange de Mipil, una canzone che sembrava avere tutte le caratteristiche per sfondare nel mercato, ma mancava un elemento importante, cioè chi è questa Giselle? In realtà non esiste, pare essere un brano caricato con l'intelligenza artificiale. Dietro il brano c'è solo un nome, Valerio Pastore, autore, produttore, proprietario del master.

che poi ha dato la licenza a Warner Music Italy, quindi major che insomma stanno iniziando a creare un po' di confusione anche per le radio, perché ovviamente se ti consiglia un pezzo una major tu dai per scontato che dietro insomma sia stato fatto tutto il lavoro in maniera adeguata, mentre invece, e stanno iniziando questi casi spesso e volentieri, non si capisce se un brano è reale o creato con l'intelligenza artificiale. Eccoci, ci siamo, siamo proprio nel vivo di questo periodo distopico, bene così. E allora apprezziamo la musica vera, quella fatta dagli artigiani, mettiamola così. In questo caso andiamo nel nord Europa, andiamo dai The Bauza, che sono un trio norvegese. Loro esistono sicuramente e tra l'altro fanno questa musica insomma con tante contaminazioni, tra cui anche quella balcanica. Ci ascoltiamo la loro Magnetic, The Bauza, giuro che esistono, e tra pochissimo anche la New Play.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non

0: bancare.
1: Per prenotazione cena 335-7333-557.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Reff arriva il Balamondo, ingresso gratuito.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Momento New Play, che è in nuove uscite, sono tornati BTS, la band coreana, e questa è Normal. Andremo ad ascoltare un estratto dal loro nuovo album Every Rang, è uscito, una delle band più famose al mondo che torna dopo questo, insomma, sipario militare che hanno dovuto affrontare. BTS con Normal nella New Play, tutte le novità qua su Radio San Marino.
0: Ascolti i successi di domani.

BTS con Normal era la nostra new play di oggi e torneremo tra pochissimo a parlare di tutte queste novità legate al mondo musicale, non solo. 335 104 1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali. Ora tre brani non stop senza interruzioni pubblicitarie.

Andremo ad ascoltare una delle canzoni che si sta facendo più spazio in quest'estate, Karol G, Manu Chao, Viaggiando per il Mondo, Alex Party, Wrap Me Up, ma si parte da Blanco e Sfera Ebbasta. Come andava questa?

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Summer Compilation.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. BTS, Normal.

0: su Radio San Marino una grande novità. One more time. Torna la magia del symbol. La musica delle tre sale del Club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. Ogni sabato dalle 22 torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Momento collection, che yay, salto indietro nel tempo, andiamo negli anni 2000, anzi forse era ancora il 1999, ma Anastasia tirava fuori il suo album Not That Kind, c'era questo singolo, I'm Out of Love.
2: Rivivi insieme a noi le

0: Anastasia, I'm Out of Love, il 1999 sulla radio che senti, c'è il vostro Irola a tenervi compagnia e intanto che davo un'occhiata e ai trend social mi imbatto anche in questa cosa, ovvero tanti artisti emergenti che sono arrabbiati e si lamentano, c'è gente che passa in studio, spende soldi, riscrive 100 volte il brano finché non suona e non riceve visibilità, poi apri social e c'è questa robaccia che va virale. Artisti che non si possono definire tali, per non parlare di magazine e pagine che li sponsorizzano. E ci sta anche come critica al sistema. Sembra un pochino anche una lamentela, un po' fine a se stessa. Ci sono queste nuove generazioni che magari approcciandosi alla musica vogliono subito grandi numeri. Credono sia quello l'obiettivo, i like, gli streaming. Mentre invece mi rendo conto che a differenza di anni fa, insomma, le cose sono cambiate. Partecipare alle serate, fare quella gavetta, conoscere persone, costruirsi una rete di contatti, farsi un catalogo musicale, tutto sta passando in secondo piano. Ragazzi che si approcciano alla musica vogliono subito sbocciare, ma bisogna ammettere che insomma in Italia il mercato è un po' chiuso e la musica bisogna prima farla per passione, che no, per raggiungere questo tipo di obiettivi che sono molto molto superficiali. Ma torniamo a noi, parliamo di frivolezze. Con questo caldo estivo siamo arrivati anche all'aria condizionata da indossare. Non so se ne avete sentito parlare, c'è Sony che ha realizzato questo Rion Pocket Pro Plus. Si mette al collo sotto i vestiti, attraverso una piastra raffredda la pelle, cioè tipo un mini climatizzatore termico personale, può anche riscaldare in inverno e grazie ai sensori regola automaticamente l'intensità in base alle temperature e all'umidità. Nuova versione che raffredda fino al 20% meglio della precedente, può arrivare a 15 ore di autonomia. Costa circa 250 euro. Voi li spendereste per andare in giro con un climatizzatore sulla schiena? Fatecelo sapere, 335 104 1027, naturalmente anche tutte le vostre vibe riguardo l'argomento emergenti e musica, ma ora andiamo da un ragazzo che non è più un emergente, è un artista a 360 gradi, live anche per il 2027, Cesare Cremonini, Nel Posto.
1: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: Corrione.
1: Dimmi.
0: Stabiliamo un contatto. Mi hanno detto.
1: Sì.
0: Hanno riferito.
1: Merigo, dimmi.
0: Che è un programma di vino.
1: Ah.
0: Quindi.
1: Quindi?
0: Lo ascolto molto volentieri.
1: Va bene. Ti aspetto, ma aspetto anche gli amici di Radio San Marino ogni giorno in diretta tra le 16 e le 17 e in replica alle 20.
2: Stabiliamo un contatto in sale.
3: C'è il vostro Hero sulla radio che senti, stanno scattando in questo momento le ore 14 su Radio San Marino, tanti auguri a Sergio Castellitto, a Carlo Cottarelli, a Geppi Cucciari, a Mika, e continueremo a parlare di questa estate nella Bassa Romagna, tanti eventi e novità musicali, tra poco Sotto, anche gli artisti internazionali che stanno vivendo situazioni paradossali. A proposito di live, questa sera ci sono Pitta, Macello e Latrell in quel di Cesenatico, ma parleremo di altri eventi, ce ne sono veramente tantissimi. Ripartiamo con la musica da Partenope.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Young, il 2012, sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia. Qualcuno ci scrive: bella Irol, siamo qua rilassati a pompare Radio San Marino. Probabilmente ci scrivono dalla spiaggia i nostri amici. Mentre invece è un altro messaggio da un'ascoltatrice parlando di musica vera. Prima abbiamo parlato un po' di intelligenza artificiale, di questa Giselle con Dimanche d'Imépil. In realtà è un progetto, pare, a tavolino, fatto con l'intelligenza artificiale. E la nostra ascoltatrice dice: a me viene in mente il brano The Way Is It del 1986. Non passa mai in radio, ma è veramente forte, mi è venuto in mente così. Bene, quello che vi viene in mente voi scrivetecelo. Intanto c'è Giovanotti che continua il suo giovagiro in bicicletta. Ieri ha fatto tappa a Matera, è passato dal Parco della Murgia. A proposito di bei posti da visitare durante l'estate, ha visitato il Palombaro Lungo ed è stato praticamente assalito dai fan in Piazza Vittorio. Gli hanno chiesto quale sua canzone dedicherebbe alla città dei sassi. Non ha avuto dubbi Giovanotti, ha detto Bella. Per Giovanotti, tra l'altro, è un ritorno a Matera dopo più di 30 anni, ci aveva suonato nel 1993. Ora la sua carovana riparte verso Catanzaro e prosegue il suo Giova Sam Party dopo questo riposo forzato nella tappa di Barletta. E invece qua la testa gira perché ci sono Fred De Palma, Anita e Miss Killa.

Su e bene la radio, Enrique Iglesias, pensate che ha quasi 10 anni da questa uscita, che era del 2017, ancora apre i suoi concerti e nel 2026 è ancora in tour Enrique Iglesias. Dopo il Messico ripartirà a settembre, andrà in Slovacchia, in Italia niente per il momento. Veniamo a noi, c'è Ellie Goulding che apre un fronte decisamente meno musicale, ovvero ha fatto causa ai suoi ex manager. Motivo? Sostiene di non essere stata informata correttamente del fatto che la società che la rappresentava fosse controllata da Live Nation. Insomma, intrighi manageriali. Nello stesso periodo lei firmava proprio con aziende del gruppo per accordi e concerti, merchandising e altri progetti. Secondo Ellie Goulding questo avrebbe creato un possibile conflitto di interessi. In pratica, chi doveva ottenere per lei l'affare migliore aveva contemporaneamente legami con l'altra parte del tavolo. Vicenda che ora pare finire in tribunale, intanto che Ellie Goulding comunque continua a pompare, a droppare, e il suo nuovo album Now Too Much uscirà il 4 settembre, chissà se si sfogherà un po' anche lì riguardo questa vicenda. Intanto continua la musica con Agile, Iman Angel, Ultranate. Agile, che è stato qua in Riviera a suonare in questi giorni, Moving to the Sun.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Drop it.

Bobby Brown, You Can Play That Game, il 1992 sulla radio che senti, e chissà se non si parla anche di amore, di giochi d'amore. A proposito, spostiamoci su queste vacanze italiane, un po' di nostalgia per David e Victoria Beckham, questa coppia che è tornata a Portofino, stesso hotel dove aveva trascorso una delle prime vacanze del 97, ancora nessuno sapeva che i due stessero insieme. Sono passati circa 29 anni e David Beckham ha condiviso sui social il ritorno nello stesso posto. Curiosità, quel viaggio è rimasto talmente importante per Victoria Beckham che una delle fragranze del suo marchio si chiama proprio Portofino 97. Dalle Spice Girl e il Manchester United a una delle coppie più famose al mondo, praticamente una storia d'amore che è nata anche un po' in Italia. Portofino, la città dei Beckham, poi c'è Achille Lauro che ora ci canta La città degli angeli. Tra pochissimo la New Play, qua su Radio San Marino c'è il vostro Irol.

0: E dal buon neck, con almeno stavolta ci spostiamo alle novità musicali grazie alla New Play e una delle voci britanniche da tenere veramente d'occhio è anche lei, Rachel Chinoriri, artista inglese, origini zimbabwesi e negli ultimi anni ha aperto concerti a nomi enormi. Ci ascoltiamo questa sua nuovissima uscita, anticipa l'album in arrivo a ottobre, One Song Away From Crying.
1: Ascolti i successi

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Bentornati nella rubrica dei consumi della radio che senti, dove da Titan Coop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, maggior valore alla tua spesa, ci sono più sconti, tanti vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 26 agosto 25% di sconto sui prodotti Solidal. Per i clienti Fidelity Più, confezione 2 slip donna Sloggi a 9,90 euro e confezione 2 slip o 2 boxer uomo a 10,90 euro. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino. Ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più, la convenienza aumenta. Titan Coop è la tua spesa sicura, sempre, a Dogana, anche la domenica. Tre brani non stop con la Summer Compilation, intanto che raccolgo i messaggi al 335 104 1027 M Fabri Fibra, Kelly Minogue, partiamo da Jude Ranks con I See You.

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. BTS, Normal.

0: velocissima interruzione per ricordarvi che tra poco cosa c'è?
1: Per il momento buio assoluto.
0: Ma come buio assoluto? Cioè, stabiliamo un contatto in summertime con Marco Corona e Paolino Zanetti.
2: Insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
2: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
3: Ci siete? Avete stabilito un contatto? Ok, aspettiamo. Diciamo che sono già le 16.
4: Vai, andata.
3: Andata e andiamo a cominciare soprattutto. Stabiliamo un contatto in summertime.
4: E vai!
3: Un'ora d'aria, adesso! Qui su Radio San Marino.
4: Bravo, bravo.
3: Bravo, sto leggendo tutto.

0: Ciao Marco, sono Roberto, scusami, ti saluto subito, ti chiedo se tu parli con un microfono gelato?
1: Che domanda è?
2: Sono le domande inutili.
3: Ma dai, ma c'è, ma sta gente non sta proprio bene.
1: Infatti, c'è il numero che vi diamo, il 335 104 1027, sì, per interagire con noi, ma non per queste domande.
4: Vabbè, dai. Corona, per ascoltarti, bisogna che mi paghi, ti mando l'Iban, dai.
1: Ma davvero, cioè, per farmi ascoltare devo fare questo?
4: Ma ti mando l'Iban.
1: Ecco. C'è la possibilità però, gratuitamente, io non vi chiedo nessun contributo, se non con un vocale, di scegliere la vostra canzone e dedicarla a chi volete.
5: Sono Claudia.
1: Ciao.
5: Hai presente, Marco, quando sei in macchina e stai ascoltando la radio, ma parte la pubblicità?
1: Sì.
5: E non hai tanta voglia di ascoltarla, per cui magari per qualche istante cambi radio. No. Ecco, facendo questa operazione, l'altro giorno mi è capitato di riascoltare una canzone a dir poco stupenda, tra l'altro una storia vera.
1: Sì.
5: Provo a dirti bene il titolo perché è in spagnolo e io non ho mai studiato lo spagnolo.
1: Vabbè, prova,
5: è il Muelle de San Blas.
1: Bravissima.
5: Ecco, volevo riascoltarla, se
1: certo.
5: È possibile, grazie.
1: E dei Manà, l'ascoltiamo subito.

0: Quando veramente?
1: Perché?
0: Ma queste sono offese alla cucina.
1: Forse ha già sentito chi arriva.
2: Bentornati a tutti dalla zia Anto e da ricette facili e veloci, speciale estate.
1: Ecco,
2: oggi c'è il classico panino con la cotoletta. Non ce lo toglie nessuno.
1: Ah no?
2: Infatti, portatevi da casa assieme ai vostri amici dei bei panini.
1: Sì.
2: Meglio se un po' stantiti e ammuffiti.
1: Ma come?
2: Perché credetemi, con la muffa sono molto più saporiti. Una volta in spiaggia, mettetevi a cercare le cotolette.
1: Come le cotolette?
2: Lo so, bisogna girare un po' a cercare delle cotolette.
1: No, che l'ha visto.
2: Ma se proprio non doveste trovarle, ricordatevi di frugare nei cassonetti, quelle belle grandi, quei bei gran cassonetti che sono in mezzo alla spiaggia, capito?
1: Ecco, sì.
2: E sicuramente qualche residuo, qualche cotoletta, qualche pezzo di carne lo troverete.
1: Dai.
2: Dopodiché, imbottite bene il vostro panino e gustatelo con una bella bibita fresca. Buon appetito dalla zia Anto e da ricette facili e veloci in un minuto.
1: Sì.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao, cosa dire? Uno chef stellato.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese.
1: Sì.
3: Dopo questa ricetta mi si è rimbalzato lo stomaco.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: su Radio San Marino con Fabio Berri.
1: Sport, gossip e attualità.
0: Lui parla un po' di tutto.
1: Dalla spiaggia tutti informerà.
0: Fabio?
2: Oh, Sky Berry Beach 24, Berry sentite tutti.
0: Anche a
2: Berry
0: te.
2: Sentiti. Avete fatto le fere, l'avete fatto il Ferragosto.
0: Più o meno.
2: Come Corona che hanno fatto una beata amica.
0: Ma non è vero.
2: Ci ho lavorato anche la settimana di Ferragosto.
0: Comunque.
2: Ricordiamo innanzitutto che se ne è andato il grande Francesco Puccini.
0: Grande.
2: Adesso lì voglio spezzare una lancia.
0: Cioè?
2: Sui social ho visto di tutte le parole delle sue canzoni. C'è gente che fino a ieri ascoltava Sfere e basta, adesso all'improvviso tutti Puccini. Ma vabbè,
0: sì, vabbè,
2: comunque,
0: dai, lasciamo stare.
2: Sempre fatto il cantante, ma vita tirata. Aveva anche, oltre al cantante, aveva anche recitato, mi ricordo un film con persona, ha fatto Radio Freccia, quindi cioè, aveva recitato in un film di Ligabue per dire quante ne aveva passate. Ne ha fatto di gozzi. Ma comunque, come sappiamo, il famoso ancora è la causa aperta del gioielliere Ruggero, che ha corso dietro ai ladri, gli ha sparato, insomma la causa ancora aperta. Siete pensate che poi è stato organizzato un corteo per Mario Ruggero da questa signora e non si è presentato nessuno. Non so se avete visto, c'è solo lei da sola in piazza con il megafono nelle mani, non si è presentato nessuno. A parte il fatto che non puoi organizzare un corteo sotto a Ferragosto, dai, chi viene?
0: Esatto.
2: C'era solo lei da sola, è stato un fiasco totale. Praticamente è come quando organizzi la riunione di condominio quando devi riscuotere le quote. Non c'è mai nessuno, proprio giovedì sera alle 10 la riunione, ma sai che non ci so che cazzo devi fare giovedì sera alle 10? Vabbè, comunque uguale, cioè, capito? La riunione di condominio quando devi dare la quota semestrale, secondo me c'era più gente che al corteo per Ruggero.
0: Vabbè.
2: Chiudiamo infine con questa notizia, per stata curiosa, perché ancora c'è l'allerta delle grandi temperature, posso dire la mia? Ieri stavo un po' così e avevo un pochettino di giramenti di testa, a caso mi sono misurato la febbre, avevo 36,6, praticamente ero più fresco il mio corpo della temperatura di fuori. Sky

0: siamo tornati con il sondaggione Delia, lo rilanci tu.
1: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito della Delia, ci sono anch'io. Vuoi sapere com'era la mia cameretta da adolescente?
0: Esatto.
1: Considero che era soltanto mia, né troppo ordinata né troppo disordinata, dai, diciamo una via di mezzo.
0: Ok.
1: Tempestata di poster, chiaramente.
0: Sì.
1: E in primis George Michael in tutte le misure, grande, piccolo, anche dentro le ante dell'armadio. Poi avevo anche qualche altro cantante, avevo gli Europe, i Nick Cayman, perché prendevi i poster da Cioè, con tutti gli adesivi anche,
0: sì,
1: attaccati qui, attaccati là.
0: Okay.
1: E avevo tante cassette di cantanti anche infilate sotto il letto, vuote, anche perché mi mettevo là a registrare
0: alla radio,
1: dalla radio.
0: E poi
1: chiaramente lo speaker ci parlava sopra, tipo te, e avevo molte collezioni di quelle che si prendevano gli ovetti Kinder, tutte le tartarughe, tutti i leoni, i delfini, dava la corona, la sciandella, era me quando andava a pezzi.
0: Forse sì,
2: la mia camera da adolescente
0: era
2: tutta mia.
0: Sì,
2: perché sono figlio unico e
0: poster,
2: no, poster non c'era posto e
0: non c'era poster,
2: ma era tanto disordinata. Sì.
0: Ah, sì?
2: E tutt'oggi sì, è più ordinata, cioè ho ricambiato il letto, la libreria e però qualche cosa a giro c'è sempre. Ciao Marco.
0: Ciao. Non so se avete sentito, ma sotto c'era qualcuno che gli suggeriva cosa doveva rispondere.
3: Te ti droghi?
0: No, D'Andrea no, assolutamente.
4: Ciao Marco. Allora, la mia cameretta era rigorosamente condivisa con mio fratello.
0: Ok.
4: Ovviamente non si poteva
0: non
4: avere
0: si poteva?
4: La televisione in camera, non era prevista.
0: Mm-hmm.
4: E
0: che altro?
4: Quindi da una parte c'era il letto di mio fratello con Ferrari, Formula 1 e robe varie. La parte mia con aerei, modellini di caccia.
0: Ok.
4: È così. E dopo c'era il poster di mio fratello in moto, il mio poster con gli aerei.
0: Sì. Cioè adesso non tutta la devi descrivere.
4: Non ce n'erano appese.
0: Patate
4: non
0: era,
4: no, concesso.
0: Ok, non era concesso dai genitori.
4: E però c'erano vari peluche, vari ricordi.
0: Sì, adesso
4: il telefono con le luci che si illuminava. Il telefono in camera era un lusso che aveva.
0: Ah, il telefono.
4: Che si illuminava, con le lucine.
0: Sì. Io finisco alle 5.
4: Il Bounty Killer era come quello.
0: Sì, Gabriele.
4: E poi.
0: Dai.
4: Poi cos'è che c'era? C'era una visiera regalata
0: da
4: un amico di Valentino Rossi, originale, che tuttora è lì come oracolo. Un cappellino firmato di Michael Schumacher,
0: anche
4: tuttora
0: quello
4: lì come l'oracolo.
0: Sì, basta adesso, dai, cioè, finito.
4: Poi basta.
0: Basta.
4: Crocifissi appesi.
0: Crocifissi perché?
4: Parte, dall'altra.
0: Perché c'erano?
4: Qualche intervento dall'alto per, per i due matti che voleva.
0: Aspetta. Hai sentito? Mentre ha detto quello.
3: È un segno.
0: È un segno.
4: È così.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Eccomi, sono Lela che rispondo al sondaggio che ho lanciato oggi.
1: Brava,
0: ciao Marco.
1: Ciao.
0: La camera rispecchiava per me la mia personalità. Okay. Era pienissima di cose. Mm-hmm. Avevo le pareti con i poster dei Green Day, e dei Cure, Brandon Lee, quindi tutti i personaggi diciamo che amavo di più.
1: Okay.
0: Una bella collezione di CD e DVD, uno stereo enorme per ascoltare i CD e una collezione bellissima di Dylan Dog di cui andavo molto fiera. Mm. Ma avevo anche una cosa un po' particolare, tantissimi cioè? Animali. Avevo un acquario di pesci tropicali, e una gabbietta con un topino ballerino,
1: sì?
0: Una teca enorme con un pitone reale,
1: cos'è,
0: perché era enorme, una teca un po' più piccola con delle raganelle.
1: Sì.
0: Un giorno me ne è fuggita una,
1: no.
0: Mi ricordo questo dettaglio, dove mio babbo dal bagno mi chiama: Lela, vieni a vedere cosa c'è nel water. Praticamente una raganella è entrata dentro il water,
1: no.
0: E faceva tipo gli acuzzi nell'acquetta.
1: Ma che schifo, dai.
0: Ciao Marco.
1: Ciao.
2: Ma la gente disturbata la conosci tutta te?
1: Vabbè, sono tutti qua in questo programma. Chi c'è adesso?
3: Allora Marco, buongiorno. Renato dalla provincia di Bari.
1: Ciao Renato.
3: Allora io all'età di 11-12 anni,
1: sì?
3: Andavo a smontare le televisioni.
1: Come
3: smontare?
1: Infatti.
3: Eh sì, smontavo le televisioni e recuperavo gli altoparlanti.
1: Gli altoparlanti?
3: Ne ammucchiavo un tot.
1: Sì.
3: E poi che facevo?
1: Che
3: mi
1: facevi?
3: Inventavo delle sorte di impianti stereo.
1: Mm-hmm.
3: Appendendo le casse in giro per tutta la stanza.
1: Ma dai.
3: Mi ricordo che nel periodo più fluente ne avevate 18 appese.
1: 18?
3: In giro per la stanza.
1: 18?
3: Poi una parte si potevano spegnere quando avevi bisogno, magari delle esigenze di sentire meno. E una parte invece le rendevi attive.
1: Sì.
3: Sempre attive quelle in giro al letto.
1: Ah.
3: Collegate a cosa? Collegate alla TV e alla radio. Poi
1: dai.
3: Vabbè, ovviamente... in camera avevo i soliti poster che hanno tutti, Tracy Spencer, Madonna, la Fiat Ritmo, la 112,
1: sì.
3: La 131.
1: Ah, tante
3: sì,
1: macchine.
3: Mi piacevano già le macchine a quell'epoca.
1: Ah, ok.
3: Vuol dire che...
1: sei vecchio?
3: Vecchio? No, sono vintage, Marco.
1: Vintage.
3: Sono vintage, non sono vecchio.
1: Solo vintage?
3: Ciao a tutti dalla provincia di Bari.

0: tutto per me la sei... mia verodetta.
1: Sei strano, anche altro, eh.
0: Lo so di essere strano.
1: Strano. So. Ciao, ciao, ciao.
2: Buongiorno, sono Chiara.
1: Ecco, Chiara.
2: Allora, io dividevo la camera con mio fratello.
1: Sì.
2: Avevamo due armadi a ponte, uno col soffrettino sotto.
1: Un classico degli anni 80.
2: Cosa lui era quello ordinato, impeccabile, non c'aveva niente fuori posto. La mia invece era disordinata. Sul letto c'erano sempre due cuscini con qualche scritta che non mi ricordo cosa. E una scimmiotta che mi regalò mio padre poco prima di passare a miglior vita. E che ho tutt'oggi ancora sul mio letto.
1: Dai,
2: sono 44 anni che ce l'ho.
1: Vabbè, bel ricordo, dai. Cosa ride? Cosa ride?
2: Da ragazzina, non ero normale già all'epoca.
1: Cosa hai fatto?
2: Avevo i poster del Porsche Carrera 4.
1: Come il Porsche Carrera 4?
2: E moto e macchine. Io avevo quella roba di altro che cantanti, belline. Ragazzi, io avevo i poster delle macchine, ragazzo.
1: Già abbiamo capito.
3: Ti droghi?
2: Ricordo che mettevo sempre la musica.
1: Sì.
2: Io mi addormentavo con la musica e gli occhiali da sole.
1: Ma come
2: perché
1: gli occhiali da sole?
2: Fratello, per farmi dispetti, tenevo sempre la luce accesa. Ah. Io magari quando volevo dormire o stavo studiando facevo finta con gli occhiali da sole.
1: Non stai bene. Vabbè,
2: sono dettagli quello, lasciamo perdere.
1: Sì.
2: Comunque non ero normale neanche da adolescente.

in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Benny Blanco, Teolvi.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Reff arriva il Balamondo, ingresso gratuito. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Il martedì sera rivive la storia del rock. Speciale Rock, dalle 22 su Radio San Marino Classic.

0: È il momento di chiudere ufficialmente l'appuntamento di oggi. Grazie per averci seguito. Un saluto anche agli amici della replica tra le 20 e le 21, quelli che ci ritrovano nella sezione podcast. Paolino?
1: Allora, lo butto lì, eh? Sì. Pronti?
0: Vai! sanmarinoRTV.sm.
1: Sì, bello.
0: Lo trovate lì il programma di oggi. Grazie per averci seguito. Ci sentiamo ogni giorno.

0: Radio San Marino.
1: Radio San Marino. San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
0: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: E noi sappiamo che sono le 17, dici bella scoperta, è evidente, no? Però per alcuni veramente a volte l'orario è importante, perché comincio a guardare l'orologio, ma quando è che finisco di lavorare? Per molti di voi così, lo sappiamo, sembra quasi di potervi vedere, e noi siamo qui a dirvi che ce la possiamo fare, manca pochissimo. Quando sentite la mia voce significa che il più è fatto, manca veramente poco, vi potrete godere il resto del pomeriggio, che secondo me ha ancora molto da offrire. Per esempio, noi proponiamo esclusivamente un buon aperitivo vista Adriatico qui in Repubblica di San Marino, perché è veramente un lusso che potete concedervi. Finite dal lavoro, fate qualche chilometro in più, ma poi che meraviglia, no? Gustarsi qualcosa di buono e guardare l'infinito. Oggi siamo molto molto bucolici, vabbè, passa subito, tranquilli. Intanto ben trovate tutti quanti da Gigi Restivo. Facciamo una cosa, partiamo con la prima di oggi, che ha bisogno di un buon ritmo, e arriva Anna, questa è White Girl Wasted.
3: Estate,

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Meraviglia di una canzone, il Thinking of You con Lenny Kravitz, canzone che Lenny, come sapete, dedicò a sua mamma che era venuta a mancare da poco tempo, e lo fece come lo sapeva fare meglio, come lo sa fare, cioè con una poesia fatta musica di un'eleganza incredibile. Allora, 17.08, posso farvi una domanda? Voi ci credete all'oroscopo? Non lo so, insomma, ma uno lo legge anche per abitudine, no? Per incoraggiarsi la mattina, per giocare, ma soprattutto se il vostro segno zodiacale, ad esempio, potesse scegliere per voi il cane perfetto, ammesso che vogliate averne uno o già l'avete, no, perché a quanto pare anche tra le stelle, diciamo così, quattro zampe, ci sarebbero delle affinità interessanti, quindi per ognuno dei segni zodiacali ci sarebbe il cane perfetto. Ora, una volta si sceglievano al limite partner o si curiosava a vedere, cercare la compatibilità tra due persone se possono stare bene insieme, adesso invece lo fanno con i cani. Quindi se siete curiosi come me per giocare, si intende, ci mancherebbe, si fa per stare insieme, fra qualche minuto giocheremo appunto ai segni zodiacali legati al vostro animale preferito. Magari vediamo se quello che avete in effetti ci quaglia con voi. Lo faremo fra pochissimo. Intanto c'è LB1.

0: Justin Wellington, Aiko Aiko, l'estate del 2021 ricordata anche attraverso queste canzoncine leggere leggere, ma che ci fanno piacere, soprattutto perché ci fanno respirare un pochino nel vero senso della parola. Le temperature però non si sono abbassate come avevano detto, almeno io non l'ho notata questa cosa. Parliamo d'altro, parliamo di cose altrettanto leggere come i segni zodiacali legati ai cani. No, nel senso che ci sono alcuni cani che vanno bene per alcuni segni zodiacali rispetto ad altri. Non lo sapevo, evidentemente. Oh, è così, giochiamo insieme, vediamo se vi ci ritrovate, magari l'animale a quattro zampe che avete accanto è veramente di quel segno. Parliamo, o meglio, di quella razza. Partiamo dai segni di fuoco, no? Ecco, l'Ariete, sappiamo che è un segno deciso, forte, no? Ha energia da vendere, quindi ci starebbe bene per lui un bel Doberman. Sempre sul pezzo, fiero. No? Ecco, è così? Fatemelo sapere poi. Leone, andiamo avanti. Leone ha bisogno invece di un cane che abbia un po', diciamo, la sua stessa presenza scenica, un po' esuberante. Ecco, va bene Carlino. Dici, come Carlino è piccolo piccolo piccolo? No, perché lui è convinto, il cane, di essere padrone di casa, quindi ci sta, e lasciamoli convinti. Sagittario, quello che è sempre con il piedino fuori dalla porta, no? Pensa sempre a dove andare. Ma naturalmente un Beagle, che è un cane bellissimo, ma chi ce l'ha sa bene che è estremamente vivace, sempre curioso, vuole sempre seguire qualcosa, non sta mai fermo, come voi amici del Sagittario. Poi ci sono i segni di terra, veloce veloce, quelli un attimo più concreti, con i piedi per terra. Allora, il toro ama la casa, le abitudini, si dice questo, no? Quindi le cose piuttosto solide. Amici, per voi il boxer va decisamente bene. Perché? Perché è affettuoso, è protettivo, molto legato alla famiglia, un po' come voi, no? Vergine, che invece è precisina, osservatrice, nota tutto. Quindi quale cane meglio del cane di Sant'Uberto? Sapete? Non lo conoscete? Faccio capire subito. È quello con le orecchie lunghe lunghe, ma soprattutto è famoso per il suo fiuto. Lui capisce tutto, si accorge di tutto, come voi amici dell'Ariete. Capricorno invece è più riservato, molto paziente, ma molto determinato. Quindi accanto a lui ci vedremo bene un bel Bobtail, che è un cane sì molto tranquillo e dolce, ma anche quell'aria, sapete, un po' da saggio della famiglia, ecco, qualcosa del genere. Questi sono i segni appunto di terra e di fuoco. Fra poco invece avremo aria e acqua, evidentemente lo faremo fra pochissimo. Intanto su San Marino c'è Brescia.
1: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo, qua dentro che caldo. Se esco, ti manco.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

eccolo qua, Zucchero Spirito nel buio a darci una bella botta di vita, di allegria questo pomeriggio del di 23 ma 18, siamo ancora 18 di agosto, io ero andato un po' avanti. Passiamo allora nuovamente ai cani legati ai segni zodiacali o segni zodiacali legati ai cani, perché non tutti i cani vanno bene. Anche lì ci mettiamo di mezzo l'astrologia, che ci dice cosa dovremmo avere accanto come migliore amico. Allora, eravamo fermi all'aria e infatti da lì ricominciamo, segni d'aria intendo, e ovviamente i gemelli, che hanno bisogno di qualcuno che tenga il loro ritmo perché non stanno mai fermi, perché abbiamo trovato un cane che si annoia facilmente. Si chiama Personal Russell Terrier, probabilmente lo conoscete, è veramente incredibile, è una forza della natura. Bilancia, che invece al contrario cerca equilibrio, cerca tranquillità, cerca armonia soprattutto. E allora per voi proponiamo il Terranova, sapete, quello grande ma anche molto paziente, molto mite. Ecco, potrebbe essere il vostro compagno ideale, magari qualcuno ce l'ha già, fatemelo sapere. Acquario, che invece è sì d'aria ma è indipendente, molto intelligente sì, ma anche un po' fuori dagli schemi, quindi per voi amici un bel golden retriever, perché oltre a essere intelligentissimo è anche uno dei grandi protagonisti della pet therapy, no? Ecco, viene molto spesso impiegato, una cosa carinissima. Ci sono i segni d'acqua, che sono molto emotivi, molto istintivi, quindi Cancro, per voi ci vuole un Rottweiler, che sembra enorme, lo è effettivamente imponente, però con chi ama può essere davvero un gigante, ha un cuore tenero, non lo sapevate? Così. Scorpione, intensi, passionali, mica facile da accontentare, e allora un Sheeperk, perché è un piccolo cane, però è bello tosto, non c'è dubbio. Chiudiamo con i pesci, e vabbè, la cosa mi interessa in modo particolare, chissà perché, no, perché per voi ci vuole il San Bernardo, enorme però buono e con quell'aria proprio d'angelo custode, no. Perfetto, insomma, non so se le stelle abbiano davvero voce in capitolo, ma il cane per noi è meraviglioso e forse ci sceglie lui.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco! Dal 21 al 23 agosto ti aspettiamo a Ventoso per la Sagra dell'Uva. 3 giorni di festa per tutti. Venerdì 21, cena di pesce e musica con DJ Luigi Del Bianco. Sabato 22 e domenica 23, orchestre dal vivo con Davide Salvi e Roberta Cappelletti. Stand gastronomici, bar, intrattenimento per bambini e l'immancabile gara di pigiata dell'uva. E con il nostro grande tendone coperto, la festa è garantita anche in caso di maltempo. Sagra dell'Uva a Ventoso, dal 21 al 23 agosto. Non mancare!
1: Per prenotazione cena 335 73 33 557. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
1: Arriva a San Marino il Balamondo World Music Festival con un doppio appuntamento. Mercoledì 19 agosto, Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Si festeggiano i 25 anni di carriera di Mirko sul palco dell'Orchestra Casadei. Giovedì 20 agosto, Marco Ligabue Band con le sue canzoni e le più belle cover italiane rivisitate in chiave rock. Aprirà la serata Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Il 19 e 20 agosto al Parco Bruno Reffi arriva il Balamondo, ingresso gratuito.
3: L'acqua è preziosa, proteggila con semplici gesti.
4: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
3: L'acqua è preziosa, non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
5: Conoscete quelle canzoni che praticamente mentre le senti ti sembra di guardare un film o in questo caso una bella telenovela? Allora, avete presente quando provi a dimenticare qualcuno ma evidentemente non ci riesci proprio benissimo, ce l'hai sempre davanti? Ecco, Benny Blanco mette insieme Selena Gomez, che conosce molto bene, e Becky G, e il risultato è questa canzone dal suono molto latino e molto appassionato. Si chiama Te Olvido, Benny Blanco.
6: Ascolti i successi di Dio.

Speriamo che non sia una gufata questa canzone, Te Olvido, visto che a cantarla è Selena Gomez e c'è anche Benny Blanco. No, no, è molto carina, molto carina, molto appassionata. C'era anche Becky G, che è una stella di questo genere musicale. A proposito, vi ricordo che qui a Radio San Marino abbiamo un appuntamento, direi, storico per ciò che riguarda la musica latina, e cioè Radio Caribe. Immagino che già gli appassionati lo seguono da anni, ma magari c'è qualche nuovo ascoltatore, qualcuno che è in vacanza come voi in questo periodo. Bene, non perdetevelo, perché sabato alle 20 ci sarà il nostro Rafael Nuñez a farvi bailar, e subito noi balliamo ma anche cantiamo con una summer compilation. Abbiamo scelto di farvi sentire Emma e Fabri Fibra con Antidroga, Ula di I'm in Love. Cominciamo con gli anni 90, Neja.

piume, il piumone sul letto, non è detto che abbiano sbagliato stagione. Forse stanno semplicemente pensando a voi, insomma, al fresco però la pulizia e la praticità. Chiaro, se avete 30 gradi anche là dentro è un altro discorso. Intanto tre fresche canzoni senza pausa con Hugel di Moving to the Sun, Ronan Keating Life is a Roller Coaster. Incominciamo con Samuele Bersani.

0: Ronan Keating, Life is a Roller Coaster su Radio San Marino alle 18.49. Chiudevamo con lui questa nostra Summer Compilation.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
0: Intanto vi segnalo per la nostra agenda che stasera, se siete a Longiano o se vi capita di passare da quelle parti, c'è veramente qualcosa di interessante, perché già la location è meravigliosa, ovvero quella del Castello Malatestiano, dove arriva Fabrizio Bosso, che è uno dei grandi nomi del jazz italiano e sarà ospite di Miles Mood. Che cos'è? È un progetto nato per omaggiare la musica del grande Miles Davis, perché sono passati 100 anni dalla sua nascita. La cosa bella è che non sarà il solito concerto jazz da ascoltare lì immobili in silenzio, no, perché ci saranno i fiati della New Project Orchestra, atmosfere delle marching band di New Orleans, il funk, l'improvvisazione e naturalmente la tromba di Fabrizio Bosso, che è fantastico. Una di quelle serate in cui anche il posto fa la sua parte, come vi dicevo, musica jazz, il castello, insomma, Longiano d'estate.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
0: Benny Blanco, Peolvide.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
2: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Ultimi giorni del Fuori Tutto Summer Edition. Lavatrice Beko classe A, 8 kg a soli 279 euro. Free Shop, al passo con te.
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro. Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Quella che stiamo per sentire è una canzone importante dell'immensa Tina Turner, che già nel 1984 aveva una grande carriera, ma non da solista. Questa canzone, diciamo che la ripropose, e soprattutto una canzone simbolo della sua vita. Ha un titolo che secondo me ha molto di se stessa, che c'entra l'amore. What's Love Do?
5: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: San Marino RTV seguirà in diretta ogni momento della visita di Papa Leone XIV con immagini esclusive, approfondimenti, testimonianze e collegamenti speciali. Sabato 22 agosto in diretta dalle 8:30 il racconto della visita del Santo Padre su San Marino RTV, canale 550.
1: Segui il programma con BYD, Intesa San Paolo, Nonno Nanni, Panini, San Benedetto Eco Green, in collaborazione con Gruppo SAE, Sapere Aude Editori.
2: È il momento dell'attualità in diretta, sono le 19.
1: Radio San Marino, le notizie.
3: Buonasera e ben ritrovati da Laura Buonaiuti. Anche l'Istituto per la Sicurezza Sociale si prepara alla visita del Pontefice sul Titano, come dichiara il direttore generale Claudio Vagnini. Siamo pronti perché lui è il nostro ospite e quindi dobbiamo garantirgli la massima sicurezza e la massima possibilità di essere soccorso nel caso in cui dovesse succedere qualcosa. Tutte le equip sono allertate, l'ospedale sarà operativo a più del 100%. Abbiamo anche un'ambulanza dedicata che seguirà tutto il percorso del Papa passo passo per qualsiasi necessità, conclude Vagnini. Per le persone comuni saranno garantiti tutti i servizi come se fosse una giornata normale. Cambiamo argomento: Europa, sanità, sviluppo e famiglie. La segretaria di Libera, Giulia Muratori, indica le priorità per la prossima fase politica. L'obiettivo, spiega, è portare a compimento i progetti avviati e dare risposte concrete alle esigenze del Paese. In primo piano l'accordo di associazione con l'Unione Europea rappresenterà un passaggio storico per San Marino, un risultato importante che allo stesso tempo aprirà una fase nuova e impegnativa. Ci spostiamo in Italia, Riviera vicina al tutto esaurito, con camere occupate fino al 95%. Il bilancio della regione Emilia-Romagna è positivo per il presidente De Pascale e l'assessora Frisoni. L'Emilia-Romagna continua a crescere grazie ad una proposta turistica sempre più internazionale, accessibile e capace di attrarre visitatori durante tutto l'anno. Conferma la presidente dell'Associazione Albergatori, il nostro territorio è in vetta alle classifiche in Italia come destinazione turistica e riteniamo che ci abbia favorito anche la situazione geopolitica, perché molti hanno deciso di fare vacanza in luoghi sicuri. Gli esteri, l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Barak, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale. L'ambasciatore ha affermato che gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati per gli attacchi e ha aggiunto che Washington sta incoraggiando tutte le parti a dare priorità al dialogo logico rispetto ad ulteriori incidenti militari. Chiudiamo con lo sport. Varane, il più grande trottatore di tutti i tempi, è morto all'età di 31 anni. Il cavallo che ha fatto sognare a lungo gli amanti italiani dell'ippica ha subito un infarto fatale nella notte tra il 17 e il 18 agosto, si legge sul canale ufficiale a lui dedicato. Dalla redazione è tutto, continuate a seguirci sul nostro sito, sui social e scaricate la nostra app. Ora spazio al meteo.
1: Radio San Marino, meteo.
4: Saluto gli ascoltatori di Radio San Marino da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Giornata di mercoledì con un temporaneo rinforzo dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo, anche sull'Italia, dunque tempo stabile e soleggiato. In Emilia-Romagna poche nuvole con temperature che torneranno leggermente ad aumentare nei valori massimi fino a 33-34 gradi in pianura, qualcosa in meno sulla costa romagnola. Ventilazione nel complesso debole, ma da giovedì si affacciano correnti occidentali o sud-occidentali più umide che porteranno temporali da quazioni frequenti in transito anche sull'Emilia Romagna. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: E buon ponte dunque a Varenne, andrà a correre insomma alla Sunny Shell. Intanto bentrovati amici, 19.04, ulala, la serata va avanti, le temperature avete visto più o meno si manterranno così, tutto sommato, dai, non ci possiamo neanche lamentare. Passiamo insieme questa mezz'oretta? Dai, c'è una teoria che negli ultimi anni ha incuriosito molte persone, anzi molti ricercatori, è una domanda molto semplice: quando siamo vicini al mare ci sentiamo quasi subito più rilassati, e si chiama Blue Mind Theory. Dici perché? È banale? No, non è banale, lo scopriremo fra poco. Intanto Samurai J.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che

Sono 24 carati di pura magia nella voce di Bruno Mars, amici e amiche di Radio San Marino, ma la magia del mare, quella è una cosa veramente senza prezzo, che faccia bene alla salute, che rilassi i nervi, forse questa cosa la sospettavamo, ma quando arrivano anche le ricerche serie a sostenere che appunto l'acqua ha questo effetto veramente positivo sulla nostra mente, noi fa piacere, perché in fondo è un'esperienza che conosciamo molto bene. Chi è in questo momento in zona di mare mi può fare sì con la testa, è vero, ma basta veramente a volte poco, basta sedersi davanti al mare, che ne so, sentire il rumore delle onde, lo sciabordio come viene chiamato, e per chi non c'ha il mare magari una passeggiata lungo il fiume, perché non ci dimentichiamo neanche di voi che ce l'avete un po' lontano. Bene, in tutto questo veramente la mente viaggia, i pensieri cominciano un tantino a prendersi largo e anche lo stress si allontana. Sempre secondo questi studi, non è una nostra impressione, una suggestione, no, quando siamo vicino all'acqua succede questo, che il nostro respiro tende a diventare più lento, anche il nostro battito cardiaco veramente si calma e appunto la mente mi va in una zona, diciamo così, più tranquilla, una comfort zone potremmo dire. Non lo so, stavo pensando, sarà mica questo mix di suoni, ma anche la luce che si riflette nell'acqua è bellissima, è qualcosa che ci fa bene, anche il movimento continuo dell'acqua ci dà questa sensazione davvero di benessere. Ecco, quindi al di là delle ricerche, per carità, serie, anche questo, quando arriva l'estate, appena abbiamo possibilità, finisce il lavoro, si può scappare al mare, magari non risolverà tutti quanti i problemi, però amici, concedersi un'oretta in un posto così, magari con un drink in mano, fa sempre piacere, no?

0: un'altra volta. Va bene, Pixie Lott. Intanto passiamo a una novità di questo periodo, perché è tornato Kamrad, che racconta, sapete, quella situazione in cui magari vorresti vivere una storia lucidamente, no? Senza complicarti la vita, ma poi quando arriva ti prende davvero la teoria. Ciao ciao, va a farsi benedire. Insomma, lui vorrebbe innamorarsi restando sobrio. Bella idea, peccato che quando succede davvero spesso il controllo sia la prima cosa che si perde. Noi ce lo sentiamo. Love Sober, Kamrad.
1: Ascolta.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

Una delle più amate di Lauretta, la mia risposta. La risposta invece è una serata come questa, un martedì sera del 18 di agosto, che può sembrare una giornata come tante, potrebbe essere quella di passarla con noi, perché vi portiamo in giro a spasso, su e giù per la Repubblica, su e giù per la Riviera, dovunque vi troviate a passare questo momento, con la musica e i successi dell'estate, perché sono come sempre in rampa di lancio i nostri Summer Hits, scelti uno per voi, per farvi ricordare tante estati, tanti amori, tanto divertimento, ma anche quella di quest'anno che stiamo vivendo in pieno, e non è finita, perché qualcuno già un po' ha detto: ah, dopo Ferragosto l'estate è finita, classico adagio. Non è così, perché attenzione, perché c'è sempre quell'anticiclone africano che è dietro l'angolo, non vorrei dire. Vabbè, allora quindi fra poco Summer Hits, e poi seguire dalle 8 Marco Corona con Stabiliamo un contatto, altra cosa molto importante. Un saluto invece molto più prosaicamente da Gigi Restivo, che se volete sarà qui a presidiare domani dalle 5. Olivia Rodrigo adesso, ciao! I know.

0: Marino.
1: Estate 2018.
2: L'offerta divide perché qui ci sono più Lidl che leader. Silvio ritorna in versione wifi. La prima

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. BTS, Normal.

0: Veloce interruzione per ricordarvi che tra poco che si fa?
1: Con un caldo così cosa vuoi fare?
0: Stabiliamo un contatto, il programma qui su Radio San Marino con Marco Corona e Paolino.
2: Stabiliamo un contatto in Summertime.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: ogni giorno alle 16 e in replica alle 20. Stabiliamo un contatto?
1: Non ho capito la domanda.
0: Ma come non hai capito la domanda? È semplicissimo, stabilite un contatto con il programma qui su Radio San Marino?
1: La domanda è solo una. Perché?
0: Ma come perché? Stabiliamo un contatto in summertime. Perché tra poco comincia la versione rewind di Stabiliamo un contatto, sono le 20.

0: Rewind.
1: Vai, andata.
2: Andata e andiamo a cominciare soprattutto. In summertime. Stabiliamo un contatto in summertime.
1: E vai.
2: Un'ora d'aria, adesso. Qui su Radio San Marino.
1: Bravo, bravo.
2: Bravo, sto leggendo tutto.

0: Ciao Marco, sono Roberto, scusami, ti saluto subito, ti chiedo se tu parli con un microfono gelato.
1: Che domanda è?
2: Sono le domande inutili.
3: Ma dai, ma c'è, ma sta gente non sta proprio bene.
1: Infatti, c'è il numero che vi diamo, il 335 104 1027, sì, per interagire con noi, ma non per queste domande.
4: Vabbè, dai. Corona, per ascoltarti, che mi paghi, ti mando l'Iban, dai.
1: Ma davvero, cioè, per farmi ascoltare devo fare questo?
4: Ma ti mando l'Iban.
1: Ecco. C'è la possibilità però, gratuitamente, io non vi chiedo nessun contributo, se non con un vocale, di scegliere la vostra canzone e dedicarla a chi volete.
5: Sono Claudia.
6: Ciao.
5: Hai presente, Marco, quando sei in macchina e stai ascoltando la radio, ma parte la pubblicità?
6: Sì.
5: E non hai tanta voglia di ascoltarla, per cui magari per qualche istante cambi radio. No. Ecco, facendo questa operazione, l'altro giorno mi è capitato di riascoltare una canzone a dir poco stupenda, tra l'altro una storia vera.
6: Sì.
5: Provo a dirti bene il titolo perché è in spagnolo e io non ho mai studiato lo spagnolo.
6: Vabbè, prova,
5: è Il Muelle de San Blas.
6: Bravissima.
5: Ecco, volevo riascoltarla, se
6: certo.
5: è possibile, grazie.
1: E dei Manà, ascoltiamo subito.

0: su Radio San Marino siete sempre di corsa in quest'estate, vi aiutiamo noi.
1: Oh, ma state scherzando veramente?
0: Perché?
1: Ma queste sono offese alla cucina.
0: Forse ha già sentito chi arriva.
2: Bentornati a tutti dalla zia Anto e da ricette facili e veloci, speciale estate. Oggi il classico panino con la cotoletta non ce lo toglie nessuno.
0: Ah no?
2: Infatti, portatevi da casa assieme ai vostri amici dei bei panini,
0: sì?
2: Meglio se un po' stantiti e ammuffiti.
0: Ma come?
2: Perché credetemi, con la muffa sono molto più saporiti. Una volta in spiaggia, mettetevi a cercare le cotolette.
0: Come le cotolette?
2: Lo so, bisogna girare un po' a cercare delle cotolette.
0: Ma che l'ha visto?
2: Ma se proprio non doveste trovarle,
0: sì?
2: Ricordatevi di frugare nei cassonetti, quelle belle grandi, quei bei gran cassonetti che sono in mezzo alla spiaggia, capito?
0: Sì.
2: E sicuramente qualche residuo, qualche cotoletta, qualche pezzo di carne lo troverete.
0: Dai.
2: Dopodiché, imbottite bene il vostro panino e gustatelo con una bella bibita fresca. Buon appetito dalla zia Anto e da ricette facili e veloci in un minuto.
0: Sì.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, cosa dire? Sarebbe uno chef stellato.
3: Ciao, sono Alessandro Borghese.
0: Sì.
3: Dopo questa ricetta mi si è rimbalzato lo stomaco.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E adesso
2: Sky Berry Beach, la redazione è sempre a catch di notizie ancora di più.
1: Su Radio San Marino con Fabio Berry.
2: Di sport, gossip e attualità.
1: Lui parla un po' di tutto.
2: Dalla spiaggia tutti informerà.
1: Fabio.
3: Oh, Sky Berry Beach 24, ben risentiti a tutti.
1: Anche a
3: ben
1: te.
3: Risentiti. Avete fatto le fere, l'avete fatto il Ferragosto.
1: Più o meno.
3: Come Corona che aveva fatto una beata minchia.
1: Ma non è vero.
3: Ci ho lavorato anche la settimana di Ferragosto.
1: Vabbè, comunque.
3: Ricordiamo innanzitutto che se n'è andato il grande Francesco Puccini.
1: Sì.
3: Adesso lì voglio spezzare una lancia.
1: Cioè?
3: Sui social ho visto di tutte le parole delle sue canzoni. C'è gente che fino a ieri ascoltava Sfera e basta, adesso all'improvviso tutti Puccini. Ma vabbè,
1: sì, vabbè, dai, lasciamo stare.
3: Sempre fatto il cantante, ma vita tirata. Aveva anche, oltre al cantante, aveva anche recitato, mi ricordo un film con persona, ha fatto Radio Freccia, quindi cioè, aveva recitato in un film di Ligabue per dire quante ne aveva passate. Ne ha fatto di gozzi. Ma comunque, come sappiamo, il famoso ancora è la causa aperta del gioielliere Ruggero, che ha corso dietro ai ladri, gli ha sparato, insomma la causa ancora aperta. Siete pensate che poi è stato organizzato un corteo per Mario Ruggero da questa signora e non si è presentato nessuno. Non so se avete visto, c'è solo lei da sola in piazza con il megafono nelle mani, non si è presentato nessuno, a parte il fatto che non puoi organizzare un corteo sotto a Ferragosto, dai chi viene,
1: esatto.
3: C'era solo lei da sola, è stato un fiasco totale. Praticamente è come quando organizzi la riunione di condominio quando devi riscuotere le quote. Non c'è mai nessuno, proprio giovedì sera alle 10 la riunione, ma sai che
1: sono,
3: non ci so che cazzo devi fare giovedì sera alle 10. Vabbè, comunque uguale, cioè capito, la riunione di condominio quando devi dare la quota semestrale, secondo me c'era più gente che al corteo per Ruggero.
1: Vabbè.
3: Chiudiamo infine con questa notizia, è stata curiosa perché ancora c'è l'allerta delle grandi temperature, posso dirla mia? Ieri stavo un po' così e avevo un pochettino di giramenti di testa, a casa mi sono misurato la febbre, avevo 36,6, praticamente ero più fresco il mio corpo della temperatura di fuori. Sky

0: Siamo tornati con il sondaggio Delia, lo rilanci tu.
1: Buon pomeriggio, ciao Marco, contatto stabilito della Delia, ci sono anch'io. Vuoi sapere com'era la mia cameretta da adolescente?
0: Esatto.
1: Considero che era soltanto mia, né troppo ordinata né troppo disordinata, dai, diciamo una via di mezzo.
0: Ok.
1: Tempestata di poster, chiaramente.
0: Sì.
1: E in primis George Michael in tutte le misure, grande, piccolo, anche dentro le ante dell'armadio. Poi avevo anche qualche altro cantante, avevo gli Europe, i Nick Cayman, perché prendevi i poster da Cioè, poi tutti gli adesivi anche,
0: sì,
1: attaccati qui, attaccati là.
0: Okay.
1: E avevo tante cassette di cantanti anche infilate sotto il letto, vuote, anche perché mi mettevo là a registrare
0: alla radio,
1: dalla radio,
0: e poi
1: chiaramente lo speaker ci parlava sopra tipo te, e avevo molte collezioni di quelli che si prendevano gli ovetti Kinder, tutte le tartarughe, tutti i leoni, i delfini, dava la corona, la sciandella, era me quando andava a pezzi.
0: Forse sì,
2: la mia camera da adolescente
0: era
2: tutta mia.
0: Sì,
2: perché sono figlio unico e
0: poster,
2: no, poster non c'era posto e
0: non c'era poster,
2: ma era tanto disordinata. Sì.
0: Ah, sì?
2: E tutt'oggi sì, è più ordinata, cioè ho ricambiato il letto, la libreria e però qualche cosa a giro c'è sempre. Ciao Marco.
0: Ciao. Non so se avete sentito, ma sotto c'era qualcuno che gli suggeriva cosa doveva rispondere.
3: Te ti droghi?
0: No, D'Andrea no, assolutamente.
4: Ciao Marco. Allora, la mia cameretta era rigorosamente condivisa con mio fratello.
0: Ok.
4: Ovviamente non si poteva
0: avere
4: la televisione in camera, non era prevista.
0: Mm-hmm.
4: E quindi da una parte c'era il letto di mio fratello con Ferrari, Formula 1 e robe varie, da parte mia con aerei, modellini di caccia,
0: così.
4: E dopo c'era il poster di mio fratello in moto, il mio poster con gli aerei.
0: Sì. Cioè, adesso non tutta la devi descrivere.
4: Non ce n'erano appese.
0: Patate non
4: era,
0: no,
4: concesso.
0: Ok, non era concesso ai genitori.
4: E però c'erano vari peluche, vari ricordi.
0: Sì, adesso.
4: Il telefono con le luci che si illuminava. Il telefono in camera era un lusso che aveva.
0: Ah, il telefono.
4: Che si illuminava, con le lucine.
0: Sì, io finisco alle 5.
4: Il Bounty Killer era come quello.
0: Sì, Gabriele.
4: E poi.
0: Dai.
4: Poi cos'è che c'era? C'era una visiera regalata
0: da
4: un amico di Valentino Rossi, originale, che tuttora è lì come oracolo. Un cappellino firmato di Michael Schumacher,
0: anche
4: tuttora
0: quello
4: lì come l'oracolo.
0: Sì, basta adesso, dai, cioè, finito.
4: Poi basta.
0: Dai, basta.
4: Crocifissi appesi.
0: Crocifissi perché?
4: Parte, dall'altra.
0: Perché c'erano?
4: Qualche intervento dall'alto per i due matti che voleva.
0: Aspetta. Hai sentito mentre ha detto quello?
3: È un segno.
0: È un segno.
4: È così.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: eccomi, sono Lela che rispondo al sondaggione che ho lanciato oggi.
1: Brava,
0: ciao Marco.
1: Ciao.
0: La camera rispecchiava per me la mia personalità. Okay. Era pienissima di cose. Mm-hmm. Avevo le pareti con i poster dei Green Day, e dei Cure, Brandon Lee, quindi tutti i personaggi, diciamo, che amavo di più.
1: Okay.
0: Una bella collezione di CD e DVD, uno stereo enorme per ascoltare i CD e una collezione bellissima di Dylan Dog, di cui andavo molto fiera. Mm. Ma avevo anche una cosa un po' particolare, tantissimi,
1: cioè?
0: Animali. Avevo un acquario di pesci tropicali, e una gabbietta con un topino ballerino,
1: sì?
0: Una teca enorme con un pitone reale,
1: ecco
0: perché era enorme. Una teca un po' più piccola con delle raganelle.
1: Sì.
0: Un giorno me ne è fuggita una,
1: no.
0: Mi ricordo questo dettaglio, dove mio babbo dal bagno mi chiama: Lela, vieni a vedere cosa c'è nel water. Praticamente una raganella è entrata dentro il water,
1: no.
0: Faceva tipo gli acuzzi nell'acquetta.
1: Ma che schifo,
0: schifo.
1: Dai.
0: Ciao Marco.
1: Ciao.
2: Ma la gente disturbata la conosce tutta te?
1: Vabbè, sono tutti qua in questo programma. Chi c'è adesso?
3: Allora Marco, buongiorno. Renato dalla provincia di Bari.
1: Ciao Renato.
3: Allora, io all'età di 11-12 anni,
1: sì?
3: Andavo a smontare le televisioni.
1: Come
3: tu mi dirai, ma...
1: Infatti.
3: Eh sì, smontavo le televisioni e recuperavo gli altoparlanti.
1: Gli altoparlanti.
3: Ne ammucchiavo un tot.
1: Sì.
3: E poi che facevo?
1: Che
3: mi
1: facevi?
3: Inventavo delle sorte di impianti stereo.
1: Mm-hmm.
3: Appendendo le casse in giro per tutta la stanza.
1: Ma dai.
3: Mi ricordo che nel periodo più fluente ne avevo avute 18 appese.
1: 18?
3: In giro per la stanza.
1: 18?
3: Poi una parte si potevano spegnere quando avevi magari delle esigenze di sentire meno. E una parte invece le rendevi attive.
1: Sì.
3: Sempre attive quelle in giro al letto.
1: Ah.
3: Collegate a cosa? Collegate alla TV e alla radio. Poi
1: dai.
3: Vabbè, ovviamente... in camera avevo i soliti poster che hanno tutti, Tracy Spencer, Madonna, la Fiat Ritmo, la 112,
1: sì.
3: La 131.
1: Ah, tante
3: sì,
1: macchine.
3: Mi piacevano già le macchine a quell'epoca.
1: Ah, ok.
3: Vuol dire che...
1: sei vecchio.
3: Vecchio? Ah. No, sono vintage Marco.
1: Vintage.
3: Sono vintage, non sono vecchio.
1: Solo vintage?
3: Ciao a tutti, dalla provincia di Bari è tutto.
1: Per
3: la mia, ve l'ho detta.
1: Sei
3: strano,
1: anche altro,
3: Lo so di essere strano.
1: Strano. So. Ciao, ciao, ciao.
4: Buongiorno, sono Chiara.
1: Ecco, Chiara.
4: Allora, io
1: ciao.
4: Dividevo la camera con mio fratello.
1: Sì.
4: Avevamo due armadi a punte, uno
1: okay.
4: Col soffrettino sotto.
1: Un classico degli anni 80.
4: Cosa dici? Lui era quello ordinato, impeccabile, non c'aveva niente fuori posto. La mia invece era disordinata. Sul letto c'erano sempre due cuscini con qualche scritta che non mi ricordo cosa.
1: E
4: una scimmiotta che mi regalò mio padre poco prima di passare a miglior vita.
1: Okay.
4: E che ho tutt'oggi ancora sul mio letto.
1: Dai,
4: sono 44 anni che ce l'ho.
1: Vabbè, bel ricordo, dai. E cosa ride? Cosa ride?
4: Da ragazzina,
1: sì?
4: Non so, non ero normale già all'epoca.
1: Cosa hai fatto?
4: Avevo i poster del Porsche Carrera 4.
1: Come il Porsche Carrera 4?
4: E moto e macchine. Io avevo quella roba di altro che cantanti belline, ragazzi, io avevo toccato i poster delle macchine, ragazzo.
1: Già abbiamo capito.
4: Ti droghi? Ricordo che mettevo sempre la musica.
1: Sì.
4: Io mi addormentavo con la musica e gli occhiali da sole.
1: Ma come
4: perché
1: gli occhiali da
4: mio fratello
1: sole?
4: Per farmi dispetti teneva sempre la luce accesa.
1: Ah.
4: Io magari quando volevo dormire o stavo studiando facevo finta con gli occhiali da sole.
1: Non stai bene.
4: Vabbè, sono dettagli quello, lasciamo perdere.
1: Sì.
4: Comunque non ero normale neanche da adolescente.

tutta una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no? È

0: È il momento di chiudere ufficialmente l'appuntamento di oggi. Grazie per averci seguito. Un saluto anche agli amici della replica tra le 20 e le 21, quelli che ci ritrovano nella sezione podcast. Paolino?
1: Allora, lo butto lì, eh?
0: Sì.
1: Pronti?
0: Vai! sanmarinoRTV.sm.
1: Sì, bello.
0: Lo trovate lì, il programma di oggi. Grazie per averci seguito. Ci sentiamo ogni giorno alle 16.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che sta.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. Benny Blanco, Teolvida.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Ciao.

0: Mama. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Buona serata. Sono le 23. Radio.

0: Finestrino giù? Aria calda?
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!